0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
0: Play everywhere. Play everywhere. In streaming sul nostro sito www.66vintage.it.

0: resta con noi. Sta per iniziare un'altra ora 70-80-90. Non stop, stop.
1: Sono le 2 e 59 minuti.
2: 66 Vintage.
0: 66 Vintage. Vintage al cinema. Quotidiano di informazione cinematografica.
3: Il re è tornato. Senti ogni nota.
4: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
3: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
0: Vintage al cinema. Quotidiano di informazione cinematografica.
2: 66 Vintage.

suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

Radio 66 Vintage suona così. It's a shame. Suona così. I'm a superstar leaping through the sky like a tiger defying the law. 66 Vintage. Suona così. Suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage. I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave.

0: resta con noi.
1: Sta per iniziare un'altra ora.
0: Non stop. 70 80 90. Let's go.
2: Sono le 4 e 59 minuti.
0: 66 vintage. 66 vintage.

266 Vintage. Suona così. Suona così. 66 Vintage. Suona così. Suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 666 Vino. Resta con noi.
1: Sta per iniziare un'altra ora 70-80-90.
2: Non stop, stop.
3: Sono le 5 e 58 minuti.
2: 66 Vintage.
0: 66 Vintage. L'oroscopo di Maya.
4: Ciao a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che vi augurano una buona domenica. Ariete, siete risoluti e propositivi. Nei rapporti interpersonali potrebbe essere necessario fare più attenzione. Vi sentite un po' spenti in ambito professionale, ma presto arriverà una ventata di novità e aria fresca. Toro, gli opposti si attraggono, ma nel vostro caso non è proprio così. Spesso amate circondarvi dei vostri simili, in quanto questo vi fa sentire molto più sicuri e a vostro agio. Gemelli, le stelle vi invitano ad essere coraggiosi. Non fermatevi dinanzi alle apparenze, specialmente per quanto riguarda i rapporti interpersonali. Ottima intesa con i nati sotto i segni di fuoco. Cancro. In amore è necessario essere intraprendenti e propositivi. Ci sono delle belle novità all'orizzonte. Cercate di non farvi sfuggire le opportunità importanti che arriveranno. Leone, approfittate di questo momento favorevole per concentrarvi sul vostro futuro e sulle cose che per voi contano davvero. Le stelle vi invitano ad essere fiduciosi. Vergine, avete voglia di cambiare qualcosa nella vostra routine e adesso è il momento perfetto per agire. Nel lavoro un'idea brillante può portarvi lontano. In amore siete magnetici, impossibile non notarvi. Bilancia, al lavoro evitate scontri inutili. La pazienza sarà la vostra arma vincente. In amore, un dialogo sincero può chiarire qualche dubbio. Scorpione, giornata altalenante. La mente corre veloce, ma voi rischiate di perdere di vista i dettagli. Nel lavoro, meglio non improvvisare troppo. In amore, attenzione alle parole, potrebbero essere fraintese. Sagittario, nel lavoro affidatevi all'intuito, potrebbe portarvi sulla strada giusta. In amore serve più chiarezza sia con voi che con il partner. Un po' di relax a fine giornata farà miracoli. Capricorno, carisma alle stelle, che sia nel lavoro o in amore avete una marcia in più. Una conversazione inaspettata potrebbe aprirvi nuove porte. Attenzione solo a non strafare. Ogni tanto fermarsi e ascoltarsi può essere molto utile. Acquario, giornata produttiva, ma voi cercate di non stressarvi troppo per i dettagli. In amore qualcuno potrebbe sorprendervi, basta non essere troppo critici. Salute buona, ma concedetevi una pausa. Pesci, ora tutto sembra scorrere in armonia. Nel lavoro un'intuizione si rivelerà preziosa. In amore siete affascinanti e diplomatici, perfetti per risolvere vecchie tensioni. Energia in crescita. Oggi vi saluto con le parole di Marco Aurelio. Non immaginare le cose come le giudica il prepotente o come egli vuole che tu le giudichi, ma sappile vedere come effettivamente sono. Ciao a tutte e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.

0: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. A nord velature e stratificazioni in ispessimento tendenti a divenire più spesse nelle ore serali sulle Alpi occidentali. Temperature in aumento, massime comprese tra 21 e 26 gradi. Al centro parzialmente soleggiato con veli e strati in transito ma senza effetti in termini di precipitazioni. Temperature massime in aumento, valori tra 20 e 25 gradi. Al sud è stabile e soleggiato con qualche stratificazione in Sardegna e velature in arrivo su Sicilia e fascia tirrenica. Temperature massime stabili in rialzo con valori tra 18 e 23 gradi.
1: Super Vintage, Super Vintage. Super Vintage, il buongiorno di Radio 66 Vintage.
2: Ehi, non è una prova questa, questo è rock and roll.
1: Super Vintage, Super Vintage, il buongiorno di Radio 66 Vintage.
2: Ehi, è un po' prestino per fare casino. Ai, l'è scappata.

0: 266 Vintage.
1: Suona così.
0: Suona così. I don't wanna close my eyes. All the hits. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

piccola Katie, fermaci un momento e ascolta. Ti ricordi quel ragazzo ieri alla festa che ti guardava negli occhi senza parlare e che ti ha accompagnato mano per mano e ti ha detto soltanto arrivederci? Adesso lui sta sognando di te e quando si sveglierà si accorgerà di volerti rivedere presto, molto presto. Piccola Katie, il mondo è buio, è cattivo, non è

0: PM.
1: Ehi, non è una prova questa, questo è rock and roll.
2: Super Vintage.
3: This is the oldies, but goldies.
2: I fuori classe di 66 Vintage.
3: Music from the 60s.
4: From the 60s.

0: Super Vintage. Super Vintage. R-E-S-P-C-T. Find out what it means to me. Super Vintage. Il buongiorno di Radio 66 Vintage.
1: Ehi, non è una prova questa. Questo è rock and roll.
0: Super Vintage. Super Vintage, il buongiorno di Radio 66 Vintage.
1: Ehi, è un po' prestino per fare casino. Ahi, è scappata.
0: 66 Vintage. Resta con noi. Sta per iniziare un'altra ora 70-80-90. Non stop, no, no.
2: Sono le 7:01.
0: 66 Vintage. 66 Vintage.
3: Buongiorno dalla redazione. Esteri in apertura. Il presidente americano Trump rilancia sulla possibilità di riprendere gli attacchi militari contro l'Iran. In un post sul suo social Truth precisa che sta per esaminare il piano inviatogli da Teheran per un accordo. Il capo della magistratura iraniana ha affermato su X che Teheran combatterà se la sua dignità sarà minacciata e ha precisato: non accogliamo con favore la continuazione della guerra, ma non la temiamo nemmeno. Passiamo alla cronaca. Convalidato l'arresto del 45enne italiano accusato di aver ucciso a Ibiza Francesco Sessa, pizzaiolo di 35 anni, originario di Pagani, in provincia di Salerno. Per il presunto omicida è stata dunque decretata la misura del carcere preventivo senza cauzione. L'uomo è stato trasferito nel centro penitenziario dell'isola dopo un'udienza durata circa 6 ore, durante la quale si sarebbe dichiarato innocente. Un 15enne ha perso la vita nel lago di Como, dove si era tuffato da un pontile a Mandello dell'Ario, in provincia di Lecco. Non vedendolo riemergere, gli amici hanno dato l'allarme e sul posto sono intervenuti i mezzi navali della Guardia Costiera e l'elicottero dei vigili del fuoco con a bordo i sommozzatori, che hanno recuperato il corpo dal fondale. Il tuffo è avvenuto in una zona pericolosa con cartelli di divieto, come ha sottolineato il sindaco della cittadina lecchese. Un incidente avvenuto nel pomeriggio di ieri ad Albairate, nel Milanese, lungo la statale 94, è costato la vita a un uomo di 66 anni. Lo scontro è avvenuto tra una moto e una bicicletta. L'allarme è scattato intorno alle 17:30. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 con 2 ambulanze, un'auto medica e l'elisoccorso. 2 le persone coinvolte, il 66enne deceduto sul posto e un uomo di 74 anni trasportato in codice rosso con l'elicottero all'ospedale di Alessandria. Torniamo all'estero. La polizia austriaca ha arrestato un uomo sospettato di aver contaminato con veleno per topi diversi vasetti di omogeneizzati in quello che le autorità hanno ipotizzato essere un tentativo di estorsione. Il 39enne è stato arrestato nel land di Burgenland, a sud di Vienna. Non sono stati resi noti né il luogo esatto dell'arresto né il nome dell'uomo, ora accusato di aver deliberatamente causato un pericolo pubblico e di tentate lesioni personali gravi. Sport in chiusura. Kimi Antonelli fa la storia nelle qualifiche del Gran Premio di Miami di Formula 1, conquistata la 3ª pole consecutiva dopo aver infilato la prima, come solo Senna e Schumacher avevano saputo fare, e la dedica ad Alex Zanardi, morto il 1° maggio, lo stesso giorno in cui 32 anni fa il Circus disse addio ad Ayrton Senna. Il calcio in Serie A, come Napoli, non si fanno male, non vanno oltre ad 1-0-0 che è un assist per l'Inter di Chivu. Ai nerazzurri contro il Parma San Siro basterà il pari per cucirsi sul petto lo scudetto. Negli altri anticipi, altro 0-0 tra Atalanta e Genoa, e l'Udinese batte il Torino per 2-0. Oggi e domani le altre. È tutto, al prossimo aggiornamento.

0: Benvenute e benvenuti all'Almanacco di oggi. Domenica 3 maggio 2026 è il 123esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6.04 e tramonta alle 20.11. I santi del giorno sono Santi Filippo e Giacomo il Minore. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 3 maggio del 1808 scoppia la rivolta a Madrid contro l'occupazione di Napoleone Bonaparte. I massacri del popolo da parte dei francesi ispireranno i quadri di Francisco Goya, tra cui la tela il 3 maggio 1808. Nel 1937 Via col vento, un romanzo di Margaret Mitchell, vince il premio Pulitzer. È il 3 maggio del 1978 quando viene inviato il primo spam tramite la rete ARPANET, antenato di internet, da Gary Turk, un professionista del marketing americano, per raggiungere in maniera simultanea tutti i 393 indirizzi mail esistenti sulla costa occidentale degli Stati Uniti. Lo scopo era pubblicizzare una dimostrazione di materiale informatico. Nel 1991 viene trasmesso negli Stati Uniti l'ultimo episodio di Dallas, la soap opera televisiva cult prodotta dalla CBS dal 1978 al 1991. E nel 2005, dopo 35 anni, la Corte di Cassazione assolve tutti gli imputati della strage di Piazza Fontana. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 3 maggio del 1956 si tiene a Tokyo, in Giappone, il primo campionato del mondo di judo. Tra gli eventi musicali, ricordiamo che il 3 maggio del 1971 Lucio Dalla inventa la hit parade con 4 marzo 1943. Nel 1973 Claudio Baglioni rilascia l'album Gira che ti rigira, amore bello. E nel 1979 Gianna Nannini pubblica il disco California. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo Niccolò Machiavelli, nato a Firenze il 3 maggio 1469 e qui scomparso il 21 giugno 1527. È stato uno storico, filosofo, scrittore, politico e drammaturgo italiano, secondo cancelliere della Repubblica Fiorentina. Ricordiamo anche James Brown, nato a Barnwell il 3 maggio 1933 e scomparso ad Atlanta il 25 dicembre 2006, uno dei più grandi artisti della storia della musica soul. Compie oggi 75 anni Massimo Ranieri. Negli oltre 50 anni di carriera artistica a 360 gradi tra TV, cinema e teatro, pubblico e critica lo ricordano soprattutto come lo scugnizzo della musica italiana. Spegne 57 candeline la giornalista e conduttrice televisiva italiana Mirta Merlino. Ne spegne 69 il comico italiano Dario Vergassola. E buon compleanno ad Elodie, la cantante italiana, compie 36 anni. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 3 maggio 1987 della cantante e attrice italiana naturalizzata francese Dalida. Oggi vi lascio con questo proverbio: chi molto parla e poco intende, per asino si vende.
1: Ottanta, novanta, cento. 100% vintage. 100 successi immortali.

comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte

0: Hot.
1: Manutenzione del cambio automatico? Con GMF la tua auto è in buone mani.
2: Da GMF, autofficina autorizzata Ford alla Scala San Miniato, offrono un servizio professionale di manutenzione cambio automatico, studiato per garantire sicurezza e affidabilità, maggiore durata della meccanica, massime prestazioni e risparmio.
1: Da GMF utilizzano solo ricambi e oli certificati, strumenti all'avanguardia e personale specializzato. Prenota subito la manutenzione del tuo cambio automatico e riscopri il piacere di guidare.
2: GMF Autofficina ti aspetta in via Tosco Romagnola Est 1040 alla Scala San Miniato. Info allo 0571 46 41 76 e su autofficinagmf.it.
3: Vintage.
4: Stai pensando di rinnovare la tua cucina? Da nuovo Aran Cucine Store Empoli trovi progettazione su misura, cura sartoriale dei dettagli e soluzioni che valorizzano ogni gesto quotidiano. Ogni cucina nasce per essere vissuta con piani di lavoro performanti e finiture pregiate. Trasformare il tuo spazio in un ambiente armonioso e funzionale. Aran Cucine Store Empoli, vieni e scopri tutti i nostri servizi. Personalizza la tua offerta su misura. Ti aspettiamo in via Masini 6 o su aranstoreempoli.it.

0: Radio 66 Vintage suona così. Suona così. 66 Vintage. Suona così. Suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.
1: Clap your hands, everybody, if you got what it takes. 'Cause I'm Curtis Blow, and I want you to know that these are the breaks.

0: 266 Vintage.
1: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. A nord velature e stratificazioni in ispessimento tendenti a divenire più spesse nelle ore serali sulle Alpi occidentali. Temperature in aumento, massime comprese tra 21 e 26 gradi. Al centro parzialmente soleggiato con veli e strati in transito ma senza effetti in termini di precipitazioni. Temperature massime in aumento, valori tra 20 e 25 gradi. Al sud è stabile e soleggiato con qualche stratificazione in Sardegna e velature in arrivo su Sicilia e fascia tirrenica. Temperature massime stabili in rialzo con valori tra 18 e 23 gradi.
0: 66 Vintage Spot.
2: Ehi, pronta per la partenza? Passaporto? Ma che, devo ancora farlo. Ed ora mi scade anche la patente. Non so proprio come fare.
3: Allora ti dico io da chi andare. Alla Manta Empoli. Pensano a tutto loro. Hanno anche il medico in sede.
2: La conosco. Pensavo facessero solo passaporti.
3: No, no. Bolli, passaggi di proprietà, veicoli storici. Avevo la targa sciupata della macchina e me l'hanno rifatta subito.
2: Allora vado subito alla Manta.
4: Agenzia Manta. Un team sempre a disposizione per un servizio rapido, efficiente e personalizzato. A Empoli, via Raffaello Sanzio 43, adesso con la sede completamente rinnovata. Per info 0571 71 12 21, agenziamanta.it.
5: Vintage Agricola festeggia la 20ª edizione. A Castel Fiorentino, nella zona sportiva di Viale Roosevelt, manifestazione sull'agricoltura e prodotti tipici agroalimentari.
6: Domenica 10 maggio, un'intera giornata da vivere all'aria aperta, con tante cose da vedere, fare, acquistare e assaggiare prodotti agroalimentari. Piante e fiori, macchine agricole, la fattoria degli animali, rievocazione di lavori di campagna, laboratori artigianali per grandi e piccini, spettacoli musicali, passeggiata alla scoperta delle erbe spontanee e commestibili, il pranzo contadino.
5: Un programma ricchissimo di iniziative. Agricola, domenica 10 maggio dalle 9 alle 20 a Castel Fiorentino, nella zona sportiva di Viale Roosevelt. L'ingresso è gratuito.
6: La manifestazione è promossa dall'Associazione Agricoltori e dal Comune di Castel Fiorentino. L'organizzazione è di Exponent.
5: Vintage.
7: Riccardo, ma questo non è russare, è un terremoto!
8: Io dormo benissimo!
7: Ma alla promo del mese ci abbiamo pensato?
8: Certo! Col sistema letto Riccardo Corredi basta russare! La rete matrimoniale è a solo un euro!
7: Con l'acquisto di un materasso matrimoniale Linea Medical!
8: E poi ci sono offerte uniche sui fine serie per cambio linea materassi! Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare!
9: Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
5: Vintage. Hai un'auto con fermo amministrativo? Non puoi venderla? Non puoi circolare? Ma puoi rottamarla. Chiama Autodemolizioni Leporatti allo 0573 81 952. Veniamo a prendere la tua auto dove vuoi tu. Semplice, veloce e sicuro. Autodemolizioni Leporatti, il modo smart di dire addio alla tua vecchia auto. 0573 81 952.
10: Vintage. L'energia elite di un artista tra i più innovativi della musica italiana.
11: Canta, salta, emozionati con 13 Pietro. Mercoledì 20 maggio al Teatro Cartiere Carrara di Firenze.
10: Dopo il successo a Sanremo con il brano Uomo che cade, arriva il Non guardare più giù Tour 2026 di 13 Pietro.
11: Mercoledì 20 maggio al Teatro Cartiere Carrara di Firenze.
10: Prevendite su Ticket One, Ticketmaster e nei punti vendita Box Office Toscana.
0: 66 Vintage.

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
0: Play everywhere.
1: Play everywhere.
0: Tramite la nostra app gratuita per qualsiasi dispositivo. Vai nel tuo store e cerca Radio 66 Vintage.

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
2: L'oroscopo di Maya.
3: Ciao a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che vi augurano una buona domenica. Ariete, siete risoluti e propositivi. Nei rapporti interpersonali potrebbe essere necessario fare più attenzione. Vi sentite un po' spenti in ambito professionale, ma presto arriverà una ventata di novità e aria fresca. Toro, gli opposti si attraggono, ma nel vostro caso non è proprio così. Spesso amate circondarvi dei vostri simili, in quanto questo vi fa sentire molto più sicuri e a vostro agio. Gemelli, le stelle vi invitano ad essere coraggiosi. Non fermatevi dinanzi alle apparenze, specialmente per quanto riguarda i rapporti interpersonali. Ottima intesa con i nati sotto i segni di fuoco. Cancro. In amore è necessario essere intraprendenti e propositivi. Ci sono delle belle novità all'orizzonte. Cercate di non farvi sfuggire le opportunità importanti che arriveranno. Leone. Approfittate di questo momento favorevole per concentrarvi sul vostro futuro e sulle cose che per voi contano davvero. Le stelle vi invitano ad essere fiduciosi. Vergine, avete voglia di cambiare qualcosa nella vostra routine e adesso è il momento perfetto per agire. Nel lavoro un'idea brillante può portarvi lontano. In amore siete magnetici, impossibile non notarvi. Bilancia. Al lavoro evitate scontri inutili. La pazienza sarà la vostra arma vincente. In amore, un dialogo sincero può chiarire qualche dubbio. Scorpione, giornata altalenante. La mente corre veloce, ma voi rischiate di perdere di vista i dettagli. Nel lavoro, meglio non improvvisare troppo. In amore, attenzione alle parole, potrebbero essere fraintese. Sagittario, nel lavoro affidatevi all'intuito, potrebbe portarvi sulla strada giusta. In amore serve più chiarezza sia con voi che con il partner. Un po' di relax a fine giornata farà miracoli. Capricorno, carisma alle stelle, che sia nel lavoro o in amore avete una marcia in più. Una conversazione inaspettata potrebbe aprirvi nuove porte. Attenzione solo a non strafare. Ogni tanto fermarsi e ascoltarsi può essere molto utile. Acquario, giornata produttiva, ma voi cercate di non stressarvi troppo per i dettagli. In amore qualcuno potrebbe sorprendervi, basta non essere troppo critici. Salute buona, ma concedetevi una pausa. Pesci, ora tutto sembra scorrere in armonia. Nel lavoro un'intuizione si rivelerà preziosa. In amore siete affascinanti e diplomatici, perfetti per risolvere vecchie tensioni. Energia in crescita. Oggi vi saluto con le parole di Marco Aurelio. Non immaginare le cose come le giudica il prepotente o come egli vuole che tu le giudichi, ma sappile vedere come effettivamente sono. Ciao a tutte e a tutti.
2: A domani con l'oroscopo di Maya.
0: 66 Vintage Spot.
4: Manutenzione del cambio automatico? Con GMF la tua auto è in buone mani.
5: Da GMF, autofficina autorizzata Ford alla Scala San Miniato, offrono un servizio professionale di manutenzione cambio automatico studiato per garantire sicurezza e affidabilità, maggiore durata della meccanica, massime prestazioni e risparmio.
4: Da GMF utilizzano solo ricambi e oli certificati, strumenti all'avanguardia e personale specializzato. Prenota subito la manutenzione del tuo cambio automatico e riscopri il piacere di guidare.
5: GMF Autofficina ti aspetta in via Tosco Romagnola Est 1040 alla Scala San Miniato. Info allo 0571 46 41 76 e su autofficinagmf.it.
0: Vintage.
6: Stai pensando di rinnovare la tua cucina? Da nuovo Aran Cucine Store Empoli trovi progettazione su misura, cura sartoriale dei dettagli e soluzioni che valorizzano ogni gesto quotidiano. Ogni cucina nasce per essere vissuta con piani di lavoro performanti e finiture pregiate. Trasformare il tuo spazio in un ambiente armonioso e funzionale. Aran Cucine Store Empoli. Vieni e scopri tutti i nostri servizi. Personalizza la tua offerta su misura. Ti aspettiamo in via Masini 6 o su aranstoreempoli.it.
0: Vintage.
7: Stringere, abbracciare, ma anche porgere, offrire, servire, dare appoggio, sorreggere, rincuorare, incoraggiare. Puoi conoscere, donare, sostenere. Pensa, quanti gesti puoi fare ogni giorno con le tue mani. Dai, per la festa della mamma, regala la Zalea della ricerca di AIRC che sostiene gli studi sui tumori che colpiscono le donne. Il futuro della ricerca è nelle nostre mani. Ti aspettiamo in piazza domenica 10 maggio. Scopri dove su AIRC.it.
0: 66 Vintage.

0: resta con noi.
1: Sta per iniziare un'altra ora 70 80 90.
2: Non stop, non stop.
3: Sono le 8 e 0 minuti.
2: 66 Vintage.
0: 66 Vintage.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Esteri in apertura. Via entro 6-12 mesi oltre 5.000 soldati americani dalla Germania, ma nel mirino ci sono anche le deludenti Italia e Spagna. Trump torna all'attacco dell'Europa minacciando di ritirare uomini e basi. Si tratta di oltre 90.000 militari e 40 strutture. Imbarazzo della NATO che spinge per la difesa europea. Da lunedì in Armenia vertice EPC dell'alleanza con Meloni ma senza Stati Uniti, ma non basta. Il presidente americano riapre la guerra commerciale con l'Unione Europea e annuncia da domani dazi al 25% sulle auto. Bruxelles alza il muro, inaccettabile, pronti a ogni opzione.
3: Ancora esteri, la Russia è tornata a colpire la città di Sumy a nord di Kharkiv. Un raid delle forze armate di Mosca ha ucciso un uomo e ha causato il ferimento di 4 donne e 2 bambini. Lo ha reso noto il leader dell'amministrazione statale regionale di Sumy, Oleg Grigorov, come riportano i media locali. I due bambini di 10 e 11 anni si trovavano in strada quando il nemico ha attaccato la città, si legge in un comunicato.
4: I corpi di circa 8.000 palestinesi ancora intrappolati sotto le macerie nella striscia di Gaza, dove meno dell'1% dei detriti è stato rimosso dopo 2 anni di guerra. Lo rivela un rapporto pubblicato dal quotidiano Haaretz il 17 febbraio, secondo il quale, considerata la lentezza delle operazioni di rimozione delle macerie, il processo potrebbe durare fino a 7 anni.
3: Un bambino di 8 anni è stato trasportato in eliambulanza all'ospedale Bambino Gesù di Roma dopo essere stato azzannato da un cane pitbull sull'isola Ponza, in provincia di Latina. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, il bimbo era insieme alla famiglia quando all'altezza del porto è stato aggredito dall'animale che lo ha morso a una gamba. Le sue condizioni sono delicate ma non è in pericolo di vita.
4: Tra conti correnti e immobili, il patrimonio degli italiani all'estero ha raggiunto i 225 miliardi di euro. I dati sono relativi ai redditi del 2024, come emergono dall'esame delle dichiarazioni IRPEF 2025 da parte del Dipartimento delle Finanze e coinvolgono all'incirca 122.000 contribuenti. Rispetto al 2023 si segnala una crescita di circa il 7%, da segnalare che aumenta in generale il valore delle dichiarazioni IRPEF dei contribuenti soggetti all'imposta.
3: Lo sport in chiusura con la Formula 1. Kimi Antonelli fa la storia a Miami, conquista la terza pole consecutiva dopo aver infilato come solo Senna e Schumi avevano saputo fare. In prima fila anche Max Verstappen e poi Leclerc, Norris, Russell e Hamilton. A causa della minaccia meteo è anticipato l'orario del Gran Premio. Semaforo verde alle 19. Per il calcio, nella 35esima giornata di Serie A, Como e Napoli non vanno oltre a uno 0-0, che è un assist per l'Inter di Chibu. Ai nerazzurri contro il Parma a San Siro basterà il pari per cucirsi sul petto lo scudetto. 0-0 anche tra Atalanta e Genoa, l'Udinese batte il Torino 2-0, oggi e domani le altre.
4: È tutto, al prossimo aggiornamento.

0: Benvenute e benvenuti all'almanacco di oggi. Domenica 3 maggio 2026 è il 123° giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6:04 e tramonta alle 20:11. I santi del giorno sono Santi Filippo e Giacomo il Minore. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 3 maggio del 1808 scoppia la rivolta a Madrid contro l'occupazione di Napoleone Bonaparte. I massacri del popolo da parte dei francesi ispireranno i quadri di Francisco Goya, tra cui la tela il 3 maggio 1808. Nel 1937 Via col vento, un romanzo di Margaret Mitchell, vince il premio Pulitzer. È il 3 maggio del 1978 quando viene inviato il primo spam tramite la rete ARPANET, antenato di Internet, da Gary Turk, un professionista del marketing americano, per raggiungere in maniera simultanea tutti i 393 indirizzi mail esistenti sulla costa occidentale degli Stati Uniti. Lo scopo era pubblicizzare una dimostrazione di materiale informatico. Nel 1991 viene trasmesso negli Stati Uniti l'ultimo episodio di Dallas, la soap opera televisiva cult prodotta dalla CBS dal 1978 al 1991. E nel 2005, dopo 35 anni, la Corte di Cassazione assolve tutti gli imputati della strage di Piazza Fontana. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 3 maggio del 1956 si tiene a Tokyo, in Giappone, il primo campionato del mondo di judo. Tra gli eventi musicali, ricordiamo che il 3 maggio del 1971 Lucio Dalla inventa la hit parade con 4 marzo 1943. Nel 1973 Claudio Baglioni rilascia l'album Gira che ti rigira, Amore bello. E nel 1979 Gianna Nannini pubblica il disco California. Passiamo Renati oggi. Ricordiamo Niccolò Machiavelli, nato a Firenze il 3 maggio 1469 e qui scomparso il 21 giugno 1527. È stato uno storico, filosofo, scrittore, politico e drammaturgo italiano, secondo cancelliere della Repubblica Fiorentina. Ricordiamo anche James Brown, nato a Barnwell il 3 maggio 1933 e scomparso ad Atlanta il 25 dicembre 2006, uno dei più grandi artisti della storia della musica soul. Compie oggi 75 anni Massimo Ranieri. Negli oltre 50 anni di carriera artistica a 360 gradi tra TV, cinema e teatro, pubblico e critica lo ricordano soprattutto come lo scugnizzo della musica italiana. Spegne 57 candeline la giornalista e conduttrice televisiva italiana Mirta Merlino. Ne spegne 69 il comico italiano Dario Vergassola. E buon compleanno ad Elodie, la cantante italiana, compie 36 anni. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 3 maggio 1987 della cantante e attrice italiana naturalizzata francese Dalida. Oggi vi lascio con questo proverbio: chi molto parla e poco intende, per asino si vende.
1: Ottanta, novanta, cento, 100% vintage, 100 successi immortali,

0: DJ Vintage Spot.
1: Qualità,
2: esperienza,
1: professionalità.
2: Un'offerta sempre attenta alle nuove esigenze, all'innovazione tecnologica, all'evoluzione delle mode.
1: Un'accurata selezione delle migliori marche: Ray-Ban Meta, Out Off, David Beckham, Swarovski e tante altre.
2: Ottica Blu è il più ampio assortimento di occhiali da sole e da vista per uomo, donna e bambini. Scopri l'alta professionalità nella misurazione della vista e nella corretta applicazione delle lenti a contatto.
1: Ottica Blu è anche servizio rapido di cambio lenti.
2: Ottica Blu, un occhio di riguardo per i vostri occhi. A Empoli, via Pratignone 120, zona Pontano. Ampio parcheggio.
0: Vintage.
1: Hai sempre sognato di avere il bagno perfetto? Con Leonori 2000 il tuo sogno diventa realtà in soli 6 giorni.
3: Hai capito bene, in soli 6 giorni realizziamo il tuo bagno curando ogni minimo dettaglio: impianto idraulico, elettrico, opere murarie e rivestimenti.
1: Avrai una progettazione personalizzata e potrai scegliere le soluzioni d'arredo più adatte.
3: Leonori 2000, il tuo bagno, il tuo stile. Vieni a trovarci nella nostra grande mostra di 800 metri quadrati con bagni in esposizione, oltre a rivestimenti e accessori d'arredo di alta qualità. Zona artigianale Baccaiano a Montespertoli. Sopralluoghi e preventivi gratuiti. Info su leonori2000.it.
0: Vintage.
1: Il sale è un rimedio antico e prezioso che riduce tutti gli stati infiammatori dell'apparato respiratorio e permette di respirare in libertà, migliorando così il benessere fisico e la qualità del sonno.
3: Respira il mare con Aerosal. Aerosal, grotta di sale. A Empoli, via Pio La Torre 21, zona Santa Maria. Info 351 98 95 837. Su Facebook Aerosal Empoli.
4: 66 Vintage.

Radio 66 Vintage suona così. Suona così. Sei sei vintage. Suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 666 Vintage.
1: Bentrovati e buona domenica 3 maggio con il GR delle buone notizie. Se siete appassionati di storie romantiche e tempestose, allora questa buona notizia non vi lascerà indifferenti. Airbnb ha messo in affitto la stanza di Katie Earnshaw, la protagonista del romanzo di Emily Bronte, Cime Tempestose, da cui è stato anche tratto un film la cui protagonista è l'attrice Margot Robbie. Infatti è proprio all'uscita del film che Airbnb ha deciso di offrire ai fan di questa storia d'amore un soggiorno in cui il tempo sembra tornare a quell'epoca. Arriva il bonus animali domestici per i padroni che hanno più di 65 anni da richiedere all'INPS, ma si devono avere dei requisiti specifici. Il bonus è stato introdotto dalla legge di bilancio 2024 e serve appunto a coprire le spese veterinarie fino al 31 dicembre da parte della regione in cui si è residenti fino ad esaurimento fondi. Per accedere al bonus bisogna aver sostenuto spese veterinarie documentabili e quindi tracciabili ed essere proprietari dell'animale che deve essere registrato regolarmente. Una proteina espressa in eccesso in diversi tumori solidi regola l'assorbimento dei grassi nelle cellule tumorali. Pertanto inibire questa proteina potrebbe rappresentare una nuova strategia contro tumori della pelle, del pancreas e di altri tipi di cancro dipendenti dai lipidi. È quanto scoperto da un gruppo di ricercatrici e ricercatori dell'IFOM, Istituto di Oncologia Molecolare della Fondazione AIRC di Milano. Un'app per l'automonitoraggio del benessere psicologico e del rischio di burnout negli insegnanti. L'App Teaching, presentata all'Università LUMSA e sviluppata dall'Ateneo Romano in collaborazione col Policlinico Gemelli di Roma e con la società di sviluppo software Logix. App Teaching consente agli insegnanti di automonitorare in modo semplice il proprio stato di benessere. Scaricando l'app sullo smartphone e compilando questionari dedicati, l'utente riceve un feedback personalizzato basato su un sistema semaforo. Verde significa ottimo equilibrio, giallo vuol dire valuta se stai trascurando qualche bisogno e rosso indica allarme, chiedi supporto, consulta le risorse. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Il traffico scorre al momento regolare su tutta la rete stradale ed autostradale della Toscana. Sulla Fipili per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponsacco in direzione mare. Sul raccordo Siena-Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 2 Cassia, senso unico alternato per restringimento di carreggiata all'altezza del chilometro 291 nel comune di Impruneta. La viabilità cittadina a Firenze in via di Brozzi, chiusura della strada per scavo urgente con blocco temporaneo della circolazione. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: 66 Vintage Spot.
4: Si avvicina il momento della dichiarazione dei redditi e come ogni anno tutti andiamo di fretta. Fermati un istante. Fermati e pensa a quanto può essere importante il tuo aiuto per le pubbliche assistenze. Non esitare. Devolvi il tuo 5 per 1000 a favore del volontariato delle pubbliche assistenze riunite di Empoli. Codice fiscale 82 000 89 0481.
5: Non disperdere la tua donazione. Sostieni le pubbliche assistenze riunite di Empoli. Tendi una mano alla solidarietà e al volontariato.
4: Per saperne di più, 0571 98 06.
6: Vintage.
7: Uffici appena terminati, da sistemare?
8: Negozio da inaugurare?
7: Casa ultimata, da ripulire?
8: Fermi tutti! Qui ci vuole Cerofolini, la grande azienda di pulizie che da anni fornisce un servizio professionale, veloce e conveniente.
7: Per l'azienda, negozio o casa appena finiti, Cerofolini organizza il primo grande intervento di pulizia a servizio completo. Vetri, pavimenti, scale e perfino il giardino.
8: Cerofolini installa e fornisce tutti gli accessori per il bagno, compreso la carta e il sapone. E se vuoi un tappeto personalizzato con il tuo marchio, niente problemi. I migliori tappeti 3M ce li abbiamo noi.
7: Cerofolini, assistenza completa con abbonamenti. Via Giambattista Vico 49, zona Carraia, Empoli. Informazioni allo 0571 96 00 49.
0: Vintage.
6: A maggio fioriscono le occasioni. Da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino per tutto maggio hai le esclusive lenti Transitions gratis.
9: Sì, hai capito bene. Con l'acquisto di un occhiale da vista completo di montature e lenti, il trattamento fotocromatico Transitions è gratis, ma solo fino al 31 maggio.
6: Passa a trovarci e fai felici i tuoi occhi e il tuo portafoglio. Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, Viale Centofiori di fronte l'ASL. Aperti anche il lunedì.
0: 66 Vintage.

Questa è 66 Vintage 70 80 90 non stop. Chow, chow, chow, chow, chow, chow, chow.

90. 70-80-90 in 3 ore di classici della dance. Vintage Party, la festa di 66 Vintage. Ogni venerdì ed ogni sabato alle 23.

0: 666 Vintage.
1: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. A nord velature e stratificazioni in ispessimento tendenti a divenire più spesse nelle ore serali sulle Alpi occidentali. Temperature in aumento, massime comprese tra 21 e 26 gradi. Al centro parzialmente soleggiato con veli e strati in transito ma senza effetti in termini di precipitazioni. Temperature massime in aumento, valori tra 20 e 25 gradi. Al sud è stabile e soleggiato con qualche stratificazione in Sardegna e velature in arrivo su Sicilia e fascia tirrenica. Temperature massime stabili e in rialzo con valori tra 18 e 23 gradi.
0: 66 Vintage Spot.
2: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions.
3: Telefona allo 011 22 71 085. Ripeto, 011 22 71 085.
0: Vintage.
4: Rimanda. Prima era solo un fastidio, poi è arrivato un dolore fortissimo. E ora? Dente rovinato e numerose sedute dal dentista che mi aspettano.
5: Io invece ho fatto un controllo al centro Andromeda a Empoli. C'era un piccolo problema, l'ho risolto subito. E nemmeno me ne sono accorta.
6: La salute della tua bocca comincia con la prevenzione. Controlli e sedute di igiene orale periodici permettono di prevenire cure lunghe e fastidiose e di avere denti sempre sani e forti. Prenota da Andromeda una visita per tutta la famiglia. Prevenire aiuta la tua salute e il tuo portafoglio.
7: Centro Medico Odontoiatrico Andromeda, a Empoli, via Cantini 44, dietro la stazione. Info allo 0571 92 42 91 e su centroandromeda.it.
0: Vintage.
8: Ok, il piano è questo. Entriamo da qui, disattiviamo l'allarme e poi dritti in cucina.
9: Capo, ma in camera c'è la cassaforte con le collane d'oro, i rubini.
8: Ma che dici? Puntiamo al microonde rotto, al frullatore abbandonato e al frigo di mille anni fa. Fidati, è il colpo del secolo.
10: I vecchi elettrodomestici sono preziosi. Dai loro una nuova vita. Scopri come su aliaserviziambientali.it o scarica Ali App.
0: 66 Vintage.

0: 9 e 0 minuti.
1: 66 Vintage. 66 Vintage.
0: Buongiorno dalla redazione.
2: Esteri in apertura. C'è la possibilità che gli attacchi contro l'Iran riprendano. Lo ha detto Donald Trump, secondo quanto riporta l'agenzia Bloomberg. Il presidente però non ha voluto esprimersi sulle tempistiche di eventuali attacchi ed ha aggiunto che la riduzione delle truppe in Germania sarà ben più ampia di 5.000 unità. Ma nel mirino ci sono anche le deludenti Italia e Spagna, come le aveva apostrofate il tycoon 48 ore fa.
0: Intanto Israele sta acquistando dagli Stati Uniti sistemi a basso costo per intercettare droni efficaci contro gli iraniani Shahed, ma non contro quelli più piccoli lanciati da Hezbollah. Minaccia per i soldati IDF nel Libano meridionale, lo scrive il quotidiano Haaretz citando una nota del Dipartimento di Stato USA. Gli States forniranno a Israele 10.000 kit per i missili terra-aria da non guidati, questi diventano munizioni a guida di precisione in grado di colpire bersagli terrestri e intercettare droni.
2: Ora in Italia un ragazzo è morto nel lago di Garda dopo essersi tuffato dal pedalò. Lo rende noto la guardia costiera intervenuta con due mezzi navali. Il corpo del giovane è stato recuperato da uno degli amici sul fondale del lago a Desenzano del Garda. I sanitari del 118 hanno provato a rianimarlo sul posto, ma per il giovane non c'è stato nulla da fare. Si sta ricostruendo la dinamica dell'incidente. Nelle stesse ore un altro ragazzo è morto a Mandello dell'Ario nel lago di Como.
0: Siamo stati noi, lo hanno ammesso ai carabinieri forestali senza giri di parole. Le due operai agricoli lucchesi, entrambi intorno ai 50 anni e titolari di una ditta di giardinaggio, hanno riconosciuto la propria responsabilità nell'incendio che ha devastato il monte Faeta. Alla base del rogo, secondo quanto emerso, ci sarebbe una grave negligenza. Sono entrambi indagati e l'accusa sarebbe incendio colposo.
2: Sarebbero gravissime le condizioni di Narges Mohammadi. L'attivista iraniana, premio Nobel per la pace, era stata ricoverata d'urgenza nelle scorse ore all'ospedale di Zanjan, dove è stata trasferita nel reparto di terapia intensiva cardiologica. Secondo quanto comunicato dalla Fondazione Narges, l'emergenza è dovuta a un catastrofico peggioramento del suo stato medico. Mohammadi era già stata ricoverata due volte a dicembre, dopo che era stata arrestata e percossa il 12 dello stesso mese.
0: Lo sport in chiusura, la Formula 1. La partenza della Gran Premio di Miami, che vede Kimi Antonelli scattare dalla pole position, è stata anticipata di 3 ore. Quindi i semafori si spegneranno alle 19 italiane, le 13 locali. La decisione è arrivata nella notte italiana a causa delle condizioni meteo avverse. Per il calcio invece all'Inter manca un punto per vincere lo scudetto dopo che Como e Napoli hanno pareggiato 0-0 nell'anticipo del sabato. Nerazzurri impegnati oggi a San Siro contro il Parma.
2: È tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Ottanta, novanta, cento, 100% vintage,
3: 100 successi immortali.

0: senza i vintage spot.
1: All'Osteria Montellori a Fucecchio è facile sentirsi a casa. Un ambiente curato e accogliente dove i piatti dello chef Pannullo interpretano la tradizione toscana con ingredienti selezionati a chilometro zero, anche senza glutine.
2: Pasta all'uovo, pesce fresco, carne selezionata, dolci e vini della fattoria Montellori ti conquisteranno al primo assaggio. Una location perfetta per cene aziendali o per un ritrovo in famiglia.
1: Osteria Montellori a Fucecchio, via Pistoiese 1, con ampio parcheggio privato. Chiuso il martedì. Prenota al 331 31 89 755 anche su WhatsApp.
0: Vintage.
1: Hai un'auto con fermo amministrativo? Non puoi venderla? Non puoi circolare? Ma puoi rottamarla. Chiama Autodemolizioni Leporatti allo 0573 81 952. Veniamo a prendere la tua auto dove vuoi tu. Semplice, veloce e sicuro. Autodemolizioni Leporatti, il modo smart di dire addio alla tua vecchia auto. 0573 81 952.
0: Vintage.
3: A maggio fioriscono le occasioni. Da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino per tutto maggio hai le esclusive lenti Transitions gratis.
4: Sì, hai capito bene. Con l'acquisto di un occhiale da vista completo di montature e lenti, il trattamento fotocromatico Transitions è gratis, ma solo fino al 31 maggio.
3: Passa a trovarci e fai felici i tuoi occhi e il tuo portafoglio. Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, Viale Centofiori di fronte l'ASL. Aperti anche il lunedì.
0: Vintage.
5: Ok, il piano è questo. Entriamo da qui, disattiviamo l'allarme e poi dritti in cucina.
6: Capo, ma in camera c'è la cassaforte con le collane d'oro, i rubini.
5: Ma che dici? Puntiamo al microonde rotto, al frullatore abbandonato e al frigo di mille anni fa. Fidati, è il colpo del secolo.
7: I vecchi elettrodomestici sono preziosi. Dai loro una nuova vita. Scopri come su aliaserviziambientali.it o scarica Ali App.
0: 66 Vintage.

0: 866 Vintage.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Il traffico scorre al momento regolare su tutta la rete stradale ed autostradale della Toscana. Sulla Fibili per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponsacco in direzione mare. Sul raccordo Siena Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Imponente Greve in Chianti. Sulla regionale 2 Cassia, senso unico alternato per restringimento di carreggiata all'altezza del chilometro 291 nel comune di Impruneta. La viabilità cittadina a Firenze, in via di Brozzi, chiusura della strada per scavo urgente con blocco temporaneo della circolazione. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: 66 Vintage Spot.
3: Ehi, pronta per la partenza? Passaporto? Ma che, devo ancora farlo. Ed ora mi scade anche la patente. Non so proprio come fare.
4: Allora ti dico io da chi andare. Alla Manta Empoli. Pensano a tutto loro. Hanno anche il medico in sede.
3: La conosco. Pensavo facessero solo passaporti.
4: No, no. Bolli, passaggi di proprietà, veicoli storici. Avevo la targa sciupata della macchina e me l'hanno rifatta subito.
3: Allora vado subito alla Manta.
5: Agenzia Manta. Un team sempre a disposizione per un servizio rapido, efficiente e personalizzato. A Empoli, via Raffaello Sanzio 43, adesso con la sede completamente rinnovata. Per info 0571 71 12 21, agenziamanta.it.
0: Vintage.
4: Stai pensando di rinnovare la tua cucina? Da nuovo Aran Cucine Store Empoli trovi progettazione su misura, cura sartoriale dei dettagli e soluzioni che valorizzano ogni gesto quotidiano. Ogni cucina nasce per essere vissuta con piani di lavoro performanti e finiture pregiate. Trasformare il tuo spazio in un ambiente armonioso e funzionale. Aran Cucine Store Empoli. Vieni e scopri tutti i nostri servizi. Personalizza la tua offerta su misura. Ti aspettiamo. Siamo in via Masini 6 o su aranstoreempoli.it.
0: Vintage.
6: Mercoledì 13 maggio, Mario Biondi in concerto al Teatro Verdi di Firenze. This is what
7: you are. Lo stile e il sound della voce più raffinata della musica italiana. 20 anni di carriera internazionale, un nuovo album e un grande tour.
6: Mario Biondi, mercoledì 13 maggio, Teatro Verdi di Firenze. Biglietti su ticketone.it e nei punti vendita Box Office Toscana.
0: 66 Vintage.

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
0: Play everywhere. Play everywhere. In streaming sul nostro sito www.66vintage.it.

0: Sei Vintage Spot.
1: Stai pensando di rinnovare la tua cucina? Da nuovo Aran Cucine Store Empoli trovi progettazione su misura, cura sartoriale dei dettagli e soluzioni che valorizzano ogni gesto quotidiano. Ogni cucina nasce per essere vissuta con piani di lavoro performanti e finiture pregiate. Trasformare il tuo spazio in un ambiente armonioso e funzionale. Aran Cucine Store Empoli. Vieni e scopri tutti i nostri servizi. Personalizza la tua offerta su misura. Ti aspettiamo in via Masini 6 o su aranstoreempoli.it.
0: Vintage.
2: Manutenzione del cambio automatico? Con GMF la tua auto è in buone mani.
3: Da GMF, autofficina autorizzata Ford alla Scala San Miniato, offrono un servizio professionale di manutenzione cambio automatico, studiato per garantire sicurezza e affidabilità, maggiore durata della meccanica, massime prestazioni e risparmio.
2: Da GMF utilizzano solo ricambi Eoli certificati, strumenti all'avanguardia e personale specializzato. Prenota subito la manutenzione del tuo cambio automatico e riscopri il piacere di guidare.
3: GMF Autofficina ti aspetta in via Tosco Romagnola Est 1040 alla Scala San Miniato. Info allo 0571 46 41 76 e su autofficinagmf.it.
0: Vintage.
4: 50 anni di successi da rivivere in una notte. Mercoledì 27 maggio al Teatro Verdi di Firenze. Pupo in concerto.
5: Pupo 50, storia di un equilibrista, il tour internazionale di una leggenda della musica italiana.
4: Mercoledì 27 maggio al Teatro Verdi di Firenze.
5: Biglietti su ticketone.it e nei punti vendita Box Office Toscana.
0: 66 Vintage.

0: 80 80 90. Let's go!
1: Sono le 10 e 0 minuti.
2: 66 Vintage.
3: 66 Vintage.
1: Buongiorno dalla redazione.
4: Il presidente americano Trump parla della possibile ripresa degli attacchi militari contro l'Iran. In un post sul suo social Truth precisa che sta per esaminare il piano inviatogli da Teheran per un accordo. La proposta si articola in 14 punti e prevede il termine di un mese per i negoziati su un accordo per la riapertura dello stretto di Hormuz. Il capo della magistratura iraniana ha affermato però che Teheran combatterà se la sua dignità sarà minacciata.
1: Intanto il segretario di Stato americano Marco Rubio ha in programma la prossima settimana una visita in Italia, prima in Vaticano e poi a Roma tra giovedì e venerdì prossimi, per una serie di incontri mirati al disgelo delle relazioni bilaterali. Secondo il Corriere della Sera, l'agenda romana non è ancora chiusa e al momento prevede incontri con il segretario di Stato Vaticano Parolin e coi ministri Tajani e Crosetto, ma secondo quanto riferito Rubio avrebbe chiesto anche di incontrare la premier Meloni.
4: Ora in Italia, delitto di Garlasco, i messaggi firmati Andreas su un forum di seduzione tornano al centro dell'attenzione. Dietro quel nickname, infatti, ci potrebbe essere proprio Andrea Sempio, oggi 38enne e indagato per l'omicidio di Chiara Poggi, post scritti tra il 2009 e il 2016. Tra questi uno in particolare, datato 30 novembre 2010, in cui l'autore parlava di una forte one-itis, vissuta tra i 18 e i 20 anni. Con il termine one-itis, spesso si intende un'ossessione patologica e irrazionale verso una sola persona.
1: È stato convalidato l'arresto del 45enne italiano accusato di aver ucciso a Ibiza Francesco Sessa, pizzaiolo di 35 anni originario di Pagani in provincia di Salerno. Per il presunto omicida è dunque stata decretata la misura del carcere preventivo senza cauzione. L'uomo è stato trasferito nel centro penitenziario di Ibiza dopo un'udienza durata circa 6 ore, durante la quale si sarebbe dichiarato innocente.
4: Torniamo all'estero. Il Monte Mayon nelle Filippine è tornato attivo, ricoprendo l'area circostante con uno spesso strato di cenere. Un totale di 52 villaggi intorno al vulcano sono stati interessati. Le nostre squadre sono già sul posto per fornire supporto alle comunità colpite, ha dichiarato il portavoce dei Vigili del Fuoco. Il Monte Mayon è un vulcano alto 2.462 metri, a circa 330 chilometri a sud-est della capitale Manila. Il vulcano, che erutta periodicamente, ha mostrato un'attività crescente dall'inizio dell'anno.
1: Il tennis in chiusura, Sinner e Zverev si ritrovano ancora una volta da avversari nella finale del Master 1000 di Madrid. L'incontro si gioca oggi alle 17 sul Manolo Santana Stadium con il tennista numero 1 al mondo e il terzo del ranking che si ritrovano da avversari per la 14ª volta. L'azzurro va a caccia di un altro dei pochi grandi titoli che gli manca, mentre Zverev spera di mettere in bacheca il terzo Master Madrid. Un successo in finale permetterebbe a Sinner di allungare il vantaggio su Alcaraz in classifica, portandosi a più 1390 punti.
4: È tutto, al prossimo aggiornamento.

0: Benvenute e benvenuti all'almanacco di oggi. Domenica 3 maggio 2026 è il 123° giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6:04 e tramonta alle 20:11. I santi del giorno sono Santi Filippo e Giacomo il Minore. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 3 maggio del 1808 scoppia la rivolta a Madrid contro l'occupazione di Napoleone Bonaparte. I massacri del popolo da parte dei francesi ispireranno i quadri di Francisco Goya, tra cui la tela il 3 maggio 1808. Nel 1937 Via col vento, un romanzo di Margaret Mitchell, vince il premio Pulitzer. È il 3 maggio del 1978 quando viene inviato il primo spam tramite la rete ARPANET, antenato di internet, da Gary Turk, un professionista del marketing americano, per raggiungere in maniera simultanea tutti i 393 indirizzi mail esistenti sulla costa occidentale degli Stati Uniti. Lo scopo era pubblicizzare una dimostrazione di materiale informatico. Nel 1991 viene trasmesso negli Stati Uniti l'ultimo episodio di Dallas, la soap opera televisiva cult prodotta dalla CBS dal 1978 al 1991. E nel 2005, dopo 35 anni, la Corte di Cassazione assolve tutti gli imputati della strage di Piazza Fontana. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 3 maggio del 1956 si tiene a Tokyo, in Giappone, il primo campionato del mondo di judo. Tra gli eventi musicali, ricordiamo che il 3 maggio del 1971 Lucio Dalla è in vetta alla Hit Parade con 4 marzo 1943. Nel 1973 Claudio Baglioni rilascia l'album Gira che ti rigira, amore bello. E nel 1979 Gianna Nannini pubblica il disco California. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo Niccolò Machiavelli, nato a Firenze il 3 maggio 1469 e qui scomparso il 21 giugno 1527. È stato uno storico, filosofo, scrittore, politico e drammaturgo italiano, secondo cancelliere della Repubblica Fiorentina. Ricordiamo anche James Brown, nato a Barnwell il 3 maggio 1933 e scomparso ad Atlanta il 25 dicembre 2006, uno dei più grandi artisti della storia della musica soul. Compie oggi 75 anni Massimo Ranieri. Negli oltre 50 anni di carriera artistica a 360 gradi tra TV, cinema e teatro, pubblico e critica lo ricordano soprattutto come lo scugnizzo della musica italiana. Spegne 57 candeline la giornalista e conduttrice televisiva italiana Mirta Merlino. Ne spegne 69 il comico italiano Dario Vergassola. E buon compleanno ad Elodie, la cantante italiana, compie 36 anni. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 3 maggio 1987 della cantante e attrice italiana naturalizzata francese Dalida. Oggi vi lascio con questo proverbio: chi molto parla e poco intende, per asino si vende.
1: Ottanta, novanta, cento, 100% vintage, 100 successi immortali.

0: Vintage Spot.
1: Hai una vasca vecchia, scomoda e poco pratica? Leonori 2000 ha la soluzione per te. In soli 2 giorni il nostro team di esperti smantella la vecchia vasca e installa una moderna e funzionale cabina doccia. Il tutto senza disagi, in modo rapido e con un risultato estetico impeccabile.
2: Ma non è tutto! Vieni a visitare la nostra ampia mostra di 800 metri quadri. Troverai rivestimenti, accessori e soluzioni di design per rendere il tuo bagno un vero gioiello di comfort e stile.
1: Leonori 2000, zona artigianale Baccaiano Montespertoli. Sopralluoghi e preventivi gratuiti. Info su leonori2000.it.
3: Vintage.
4: A maggio fioriscono le occasioni. Da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino per tutto maggio hai le esclusive lenti Transitions gratis.
5: Sì, hai capito bene. Con l'acquisto di un occhiale da vista completo di montature e lenti, il trattamento fotocromatico Transitions è gratis, ma solo fino al 31 maggio.
4: Passa a trovarci e fai felici i tuoi occhi e il tuo portafoglio. Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, Viale Centofiori di fronte l'ASL. Aperti anche il lunedì.
3: Vintage. Agricola festeggia la 20ª edizione. A Castel Fiorentino, nella zona sportiva di Viale Roosevelt, manifestazione sull'agricoltura e prodotti tipici agroalimentari.
6: Domenica 10 maggio, un'intera giornata da vivere all'aria aperta, con tante cose da vedere, fare, acquistare e assaggiare prodotti agroalimentari. Piante e fiori, macchine agricole, la fattoria degli animali, rievocazione di lavori di campagna, laboratori artigianali per grandi e piccini, spettacoli musicali, passeggiata alla scoperta delle erbe spontanee e commestibili, il pranzo contadino.
3: Un programma ricchissimo di iniziative. Agricola, domenica 10 maggio dalle 9 alle 20 a Castel Fiorentino, nella zona sportiva di Viale Roosevelt. L'ingresso è gratuito.
6: La manifestazione è promossa dall'Associazione Agricoltori e dal Comune di Castel Fiorentino. L'organizzazione è di Exponent.
3: Vintage.
7: Stringere, abbracciare, ma anche porgere, offrire, servire, dare appoggio, sorreggere, rincuorare, incoraggiare. Puoi conoscere, donare, sostenere. Pensa, quanti gesti puoi fare ogni giorno con le tue mani. Dai, per la festa della mamma, regala la Zalea della ricerca di AIRC, che sostiene gli studi sui tumori che colpiscono le donne. Il futuro della ricerca è nelle nostre mani. Ti aspettiamo in piazza domenica 10 maggio. Scopri dove su AIRC.it.
8: 66 Vintage. Can't touch this. Can't touch this.

suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 866 Vintage.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Bologna, per traffico intenso, ci sono rallentamenti tra Calenzano e il Bidio per la variante di Valico. Sulla Fibili per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponsacco in direzione mare. Sul raccordo Siena-Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 2 Cassia, senso unico alternato per restringimento di carreggiata all'altezza del chilometro 291 nel comune di Impruneta. La viabilità cittadina a Firenze, in via di Brozzi, chiusura della strada per scavo urgente con blocco temporaneo della circolazione. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: 66 Vintage Spot.
3: Riallineare i denti non è più un problema estetico. Andromeda offre, oltre all'ortodonzia fissa e mobile, anche quella invisibile.
4: Scopri gli allineatori trasparenti. Garantiscono un'efficacia pari all'apparecchio tradizionale. Sono comodi, confortevoli, discreti e soprattutto invisibili.
3: Per prenotare la tua consulenza, chiamaci allo 0571 92 42 91. Centro Medico Odontoiatrico Andromeda, a Empoli in via Cantini 44, dietro la stazione ferroviaria. Centroandromeda.it.
0: Vintage.
5: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions.
6: Telefona allo 011 22 71 085. Ripeto, 011 22 71 085.
0: Vintage.
7: Janet, il suo cuore così non lo ha mai sentito. Leggero come un palloncino, può volare. Rosa in volo ci è andata davvero, con l'aereo che l'ha portata in Italia per l'intervento. Aria ma cantare, e quando sarà operato, potrà farlo a squarciagola.
8: Nel mondo ogni anno 1 milione di bambini nasce con il cuore malato e rischia la vita. Con il tuo aiuto possiamo operarli per renderli felici e sani. Salva la vita di un bambino. Dona ora al 45583.
0: 66 Vintage.

60, 70, 80, 90. Vintage Parade. Dagli anni 60 agli anni 90, le canzoni che hanno dominato la hit parade in Italia. Il lunedì alle 10:10, il giovedì alle 18:10, il sabato alle 14:10. Su 66 Vintage.

0: 866 Vintage.
1: Vintage al cinema. Quotidiano di informazione cinematografica.
2: Il re è tornato. Senti ogni nota.
3: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
2: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
1: Vintage al cinema. Quotidiano di informazione cinematografica.
0: 66 Vintage. Spot.
4: Riccardo, ma questo non è russare, è un terremoto!
5: Io dormo benissimo!
4: Ma alla promo del mese ci abbiamo pensato?
5: Certo! Col sistema letto Riccardo Corredi basta russare! La rete matrimoniale è a solo un euro!
4: Con l'acquisto di un materasso matrimoniale Linea Medical!
5: E poi ci sono offerte uniche sui fine serie per cambio linea materassi! Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare!
6: Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
0: Vintage.
7: Qualità.
8: Esperienza.
7: Professionalità.
8: Un'offerta sempre attenta alle nuove esigenze, all'innovazione tecnologica, all'evoluzione delle mode.
7: Un'accurata selezione delle migliori marche. Ray-Ban Meta, Out Off, David Beckham, Swarovski e tante altre.
8: Ottica Blu è il più ampio assortimento di occhiali da sole e da vista per uomo, donna e bambini. Scopri l'alta professionalità nella misurazione della vista e nella corretta applicazione delle lenti a contatto.
7: Ottica Blu è anche servizio rapido di cambio lenti.
8: Ottica Blu, un occhio di riguardo per i vostri occhi. A Empoli, via Pratignone 120, zona Ponzano. Ampio parcheggio.
0: Vintage.
9: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 93100600233.
0: 66 Vintage.

0: 6-6 vince.
1: Resta con noi.
0: Sta per iniziare un'altra ora. 70-80-90.
2: Non stop, stop.
3: Sono le 11 e un minuto.
2: 6-6 vintage.
1: 6-6 vintage.
3: Bentrovati dalla redazione.
4: In apertura agli esteri, ridurremo drasticamente e taglieremo molto più di 5.000 soldati. L'ha detto il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, annunciando ai giornalisti l'intenzione di ritirare un numero di truppe americane dalla Germania superiore a quanto precedentemente indicato dal Pentagono. Sempre Trump, in un post su Truth, ha precisato che sta per esaminare il piano inviatogli da Teheran per un accordo. La proposta si articola in 14 punti e prevede il termine di un mese per i negoziati su un accordo per la riapertura dello stretto di Hormuz.
3: E dopo il Times of Israel, altri media parlano di una possibile ripresa delle ostilità a Gaza. Il premier israeliano ha convocato il gabinetto di sicurezza. Per una fonte informata di Can News, Israele auspica passi concreti per disarmare Hamas e per l'insediamento di un nuovo governo tecnocratico a Gaza. Il quotidiano saudita Ashark al-Awsat scrive che Netanyahu ha convocato il seguito dopo che Hamas avrebbe risposto al piano di disarmo USA già respinto.
4: Conflitto in Ucraina. Il presidente Volodymyr Zelensky ha dichiarato che le forze di difesa ucraine hanno colpito due petroliere russe nelle acque del porto di Novosibirsk, utilizzate per il trasporto di petrolio. In un messaggio su Telegram, Zelensky ha spiegato che le navi appartenevano alla flotta ombra della Federazione Russa e venivano utilizzate attivamente per il trasporto di petrolio.
3: In Italia, per la cronaca, un 66enne è deceduto nel pomeriggio di ieri a seguito di un incidente stradale avvenuto ad Albairate, nella città metropolitana di Milano. Stando a una prima ricostruzione, una bicicletta e una moto si sono scontrati all'altezza di un incrocio lungo la strada 494. Ad avere la peggio è stato proprio il 66enne morto prima ancora di poter essere trasportato in ospedale. Un 74enne invece è stato soccorso con la massima urgenza e ora si trova ricoverato in gravi condizioni all'ospedale civile di Alessandria.
4: Arabia Saudita, Russia e altri 5 membri dell'OPEC Plus si riuniscono oggi per decidere se aumentare le proprie quote di produzione petrolifera dopo l'uscita annunciata dagli Emirati Arabi Uniti. Riunione online e gli analisti prevedono che Arabia Saudita, Russia, Iraq, Kuwait, Kazakistan, Algeria e Oman aumenteranno di 188.000 barili al giorno insieme le quote. Nessun commento ufficiale dall'OPEC dopo la decisione degli Emirati.
3: Cambiamo argomento. Mega concerto gratis sulle spiagge brasiliane di Copacabana per Shakira, che segue le orme di Madonna e Lady Gaga. Dopo un'esibizione di droni, l'artista colombiana è apparsa vestita dei colori della bandiera brasiliana su un palco di 1.500 metri quadrati e ha salutato da vicino i fan prima di cantare. 8.000 agenti di sicurezza e 4 ore prima chiuse le strade del quartiere di Rio, dove si trova la spiaggia. Pubblico stimato 2 milioni di persone.
4: È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: 70, 80, 90, 100. 100% vintage. 100 successi immortali. Successi

0: sei vintage. Spot.
1: All'Osteria Montellori a Fucecchio è facile sentirsi a casa. Un ambiente curato e accogliente dove i piatti dello chef Pannullo interpretano la tradizione toscana con ingredienti selezionati a chilometro zero, anche senza glutine.
2: Pasta all'uovo, pesce fresco, carne selezionata, dolci e vini della fattoria Montellori ti conquisteranno al primo assaggio. Una location perfetta per cene aziendali o per un ritrovo in famiglia.
1: Osteria Montellori a Fucecchio, via Pistoiese 1, con ampio parcheggio privato. Chiuso il martedì. Prenota al 331 31 89 755 anche su WhatsApp.
0: Vintage.
3: Ok, il piano è questo. Entriamo da qui, disattiviamo l'allarme e poi dritti in cucina.
4: Capo, ma in camera c'è la cassaforte con le collane d'oro, i rubini.
3: Ma che dici? Puntiamo al microonde rotto, al frullatore abbandonato e al frigo di 1000 anni fa. Fidati, è il colpo del secolo.
5: I vecchi elettrodomestici sono preziosi. Dai loro una nuova vita. Scopri come su aliaserviziambientali.it o scarica Ali App.
0: Vintage.
6: Stai pensando di rinnovare la tua cucina? Da nuovo Aran Cucine Store Empoli trovi progettazione su misura, cura sartoriale dei dettagli e soluzioni che valorizzano ogni gesto quotidiano. Ogni cucina nasce per essere vissuta con piani di lavoro performanti e finiture pregiate. Trasformare il tuo spazio in un ambiente armonioso e funzionale. Aran Cucine Store Empoli. Vieni e scopri tutti i nostri servizi. Personalizza la tua offerta su misura. Ti aspettiamo in via Masini 6 o su aranstoreempoli.it.
0: Vintage.
7: Mercoledì 13 maggio, Mario Biondi in concerto al Teatro Verdi di Firenze. This is what you
8: are. Lo stile e il sound della voce più raffinata della musica italiana. 20 anni di carriera internazionale, un nuovo album e un grande tour.
7: Mario Biondi, mercoledì 13 maggio, Teatro Verdi di Firenze. Biglietti su ticketone.it e nei punti vendita Box Office Toscana.
0: 66 Vintage.

0: Radio 66 Vintage suona così.
1: Get up, get on up, get up.
0: Suona così. Sei sei vintage. Suona così. Suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 266 Vintage.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Bologna, per traffico intenso, ci sono rallentamenti tra Calenzano e il Vivio per la variante di Valico. Sulla Fipili per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponsacco in direzione mare. Sul raccordo Siena-Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 2 Cassia, senso unico alternato per restringimento di carreggiata all'altezza del chilometro 291 nel comune di Impruneta. La viabilità cittadina a Firenze, in via di Brozzi, chiusura della strada per scavo urgente con blocco temporaneo della circolazione. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: 66 Vintage Spot.
3: Si avvicina il momento della dichiarazione dei redditi e come ogni anno tutti andiamo di fretta. Fermati un istante. Fermati e pensa a quanto può essere importante il tuo aiuto per le pubbliche assistenze. Non esitare. Devolvi il tuo 5 per 1000 a favore del volontariato delle pubbliche assistenze riunite di Empoli. Codice fiscale 82 000 89 0481.
4: Non disperdere la tua donazione. Sostieni le pubbliche assistenze riunite di Empoli. Tendi una mano alla solidarietà e al volontariato.
3: Per saperne di più, 0571 9806.
0: Vintage.
5: Qualità,
3: esperienza,
5: professionalità.
3: Un'offerta sempre attenta alle nuove esigenze, all'innovazione tecnologica, all'evoluzione delle mode.
4: Un'accurata selezione delle migliori marche: Ray-Ban Meta, Out Off, David Beckham, Swarovski e tante altre.
3: Ottica Blu è il più ampio assortimento di occhiali da sole e da vista per uomo, donna e bambini. Scopri l'alta professionalità nella misurazione della vista e nella corretta applicazione delle lenti a contatto.
4: Ottica Blu è anche servizio rapido di cambio lenti.
3: Ottica Blu, un occhio di riguardo per i vostri occhi. A Empoli, via Pratignone 120, zona Pontano. Ampio parcheggio.
0: Vintage.
6: Uffici appena terminati da sistemare?
7: Negozio da inaugurare?
6: Casa ultimata da ripulire?
7: Fermi tutti! Qui ci vuole Cerofolini, la grande azienda di pulizie che da anni fornisce un servizio professionale, veloce e conveniente.
6: Per l'azienda, negozio o casa appena finiti, Cerofolini organizza il primo grande intervento di pulizia a servizio completo. Vetri, pavimenti, scale e perfino il giardino.
7: Cerofolini installa e fornisce tutti gli accessori per il bagno, compreso la carta e il sapone. E se vuoi un tappeto personalizzato con il tuo marchio, niente problemi. I migliori tappeti 3M ce li abbiamo noi.
6: Cerofolini, assistenza completa con abbonamenti. Via Giambattista Vico 49, zona Carraia, Empoli. Informazioni allo 0571 96 00 49.
0: Vintage. L'energia elite di un artista tra i più innovativi della musica italiana.
8: Canta, salta, emozionati con 13 Pietro. Mercoledì 20 maggio al Teatro Cartiere Carrara di Firenze.
0: Dopo il successo a Sanremo con il brano Uomo che cade, arriva il Non guardare più giù Tour 2026 di 13 Pietro.
8: Mercoledì 20 maggio al Teatro Cartiere Carrara di Firenze.
0: Prevendite su Ticket One, Ticketmaster e nei punti vendita Box Office Toscana.
9: 66 Vintage.

0: 666 Vintage.
1: 666 Vintage.
2: Buongiorno, un saluto dalla redazione sportiva. In apertura la Formula 1, terza pole position consecutiva di Andrea Kimi Antonelli, che a Miami, nonostante un errore al suo ultimo time attack, replica Shanghai e Suzuka, staccando il miglior tempo in 1:27,798. Un'impresa che proietta già Aka nella storia, a pari merito con Ayrton Senna e Michael Schumacher. Anche loro, come Antonelli, avevano ottenuto le loro prime tre poli in tre gare consecutive. In prima fila con il leader del mondiale ci sarà al via del Gran Premio un superlativo Max Verstappen, staccato con la sua Red Bull di soli 166 millesimi da Aka. Dopo i due, sulla griglia di partenza ci sono Leclerc, Norris, Russell e Hamilton. A causa della minaccia meteo, l'orario del Gran Premio è stato anticipato alle 19. Il calcio, nella 35esima giornata di Serie A, Como e Napoli non vanno oltre a uno 0-0, che è un assist per l'Inter di Chivu. Ai nerazzurri contro il Parma a San Siro basterà il pari per cucirsi sul petto lo scudetto. 0-0 finisce anche Atalanta e Genoa, l'Udinese batte invece il Torino 2-0. Oggi e domani le altre, alle 12.30 Bologna-Cagliari, alle 15 Sassuolo-Milan, alle 18 Juventus-Verona, alle 20.45 appunto l'Inter scende in campo contro il Parma. Domani Cremonese-Lazio alle 18.30 e chiude la 35esima giornata la sfida tra Roma e Fiorentina. Il tennis, a Madrid è il giorno della finale tra Jannik Sinner e Alexander Zverev. L'azzurro va a caccia del quinto Master 1000 di fila, impresa mai riuscita a nessuno. Il tedesco insegue il terzo titolo alla Caia Magica dopo il 2018-2021. I due si ritrovano ancora una volta avversari in finale. L'incontro si gioca alle 17 sul Manolo Santana Stadium con il tennista numero uno al mondo e il terzo del ranking che si ritrovano da avversari per la 14esima volta. L'azzurro va a caccia di un altro dei pochi grandi titoli che gli manca, mentre Zverev spera di mettere in bacheca il terzo Master di Madrid. Un successo in finale permetterebbe a Sinner di allungare il vantaggio su Alcaraz in classifica, portandosi a più di 1390 punti. E siamo all'NBA. I Philadelphia firmano un'impresa storica e tornano a vincere una serie playoff contro i Boston Celtics per la prima volta dal 1982. Alla TD Garden finisce 109-100 in gara 7, risultato che completa una clamorosa rimonta da 1-3 e sancisce l'eliminazione della testa di serie numero 2 della Eastern Conference. Decisiva la lucidità degli ospiti nel momento più caldo, con un parziale conclusivo che spezza definitivamente l'equilibrio. Protagonista assoluto Tyrese Maxey, autore di una doppia da 30 punti e 11 rimbalzi con 7 assist. E con questo è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
0: Sei sei Vintage Spot.
3: Manutenzione del cambio automatico? Con GMF la tua auto è in buone mani.
4: Da GMF, autofficina autorizzata Ford alla Scala San Miniato, offrono un servizio professionale di manutenzione cambio automatico studiato per garantire sicurezza e affidabilità, maggiore durata della meccanica, massime prestazioni e risparmio.
3: Da GMF utilizzano solo ricambi Eoli certificati, strumenti all'avanguardia e personale specializzato. Prenota subito la manutenzione del tuo cambio automatico e riscopri il piacere di guidare.
4: GMF Autofficina ti aspetta in via Tosco Romagnola Est 1040 alla Scala San Miniato. Info allo 0571 46 41 76 e su autofficinagmf.it.
5: Vintage. Hai un'auto con fermo amministrativo? Non puoi venderla? Non puoi circolare? Ma puoi rottamarla. Chiama Autodemolizioni Leporatti allo 0573 81 952. Veniamo a prendere la tua auto dove vuoi tu. Semplice, veloce e sicuro. Autodemolizioni Leporatti, il modo smart di dire addio alla tua vecchia auto. 0573 81 952.
0: Vintage.
5: Agricola festeggia la 20esima edizione. A Castel Fiorentino, nella zona sportiva di Viale Roosevelt, manifestazione sull'agricoltura e prodotti tipici agroalimentari.
6: Domenica 10 maggio, un'intera giornata da vivere all'aria aperta, con tante cose da vedere, fare, acquistare e assaggiare prodotti agroalimentari, piante e fiori, macchine agricole, la fattoria degli animali, rievocazione di lavori di campagna, laboratori artigianali per grandi e piccini, spettacoli musicali, passeggiata alla scoperta delle erbe spontanee e commestibili, il pranzo contadino.
5: Un programma ricchissimo di iniziative. Agricola, domenica 10 maggio dalle 9 alle 20 a Castel Fiorentino, nella zona sportiva di Viale Roosevelt. L'ingresso è gratuito.
6: La manifestazione è promossa dall'Associazione Agricoltori e dal Comune di Castel Fiorentino. L'organizzazione è di Exponent.
0: Vintage.
1: Stringere, abbracciare, ma anche porgere, offrire, servire, dare appoggio, sorreggere, rincuorare, incoraggiare. Puoi conoscere, donare, sostenere. Pensa, quanti gesti puoi fare ogni giorno con le tue mani. Dai, per la festa della mamma, regala la Zalea della ricerca di AIRC che sostiene gli studi sui tumori che colpiscono le donne. Il futuro della ricerca è nelle nostre mani. Ti aspettiamo in piazza domenica 10 maggio. Scopri dove su AIRC.it.
0: 66 Vintage.

0: 666 Vince. Resta con noi.
1: Sta per iniziare un'altra ora 70-80-90.
2: Non stop, stop.
3: Sono le 11:58.
0: 66 Vintage. 66 Vintage.
4: Un saluto dalla redazione.
5: Esteri in apertura. Esaminerò a breve il piano che l'Iran ci ha appena inviato, ma non riesco a immaginare che possa risultare accettabile. Lo ha detto Donald Trump sul suo social Truth. Non riesco a immaginare sia accettabile, ha detto, dal momento che non ha ancora pagato un prezzo sufficientemente alto per ciò che hanno fatto all'umanità e al mondo negli ultimi 47 anni, ha messo in evidenza il tycoon. Intanto il capo della magistratura iraniana ha affermato che Teheran combatterà se la sua dignità sarà minacciata.
4: Ancora esteri, almeno 3 persone sono morte, altre 9 sono rimaste ferite nelle ultime ore in raid attribuiti alle forze russe nel sud dell'Ucraina. Nella regione del Kherson un uomo è morto e altre 4 persone sono rimaste ferite in un attacco con droni. A Odessa invece i droni dell'esercito di Mosca hanno colpito il porto ed edifici residenziali, provocando 2 morti e 5 feriti. Attacchi aerei sono stati poi riportati anche in altre regioni ucraine come Mykolaiv, dove sono state colpite infrastrutture energetiche.
5: Ora in Italia il nickname Andreas, apparso su alcuni forum di seduttori tra le 2009 e 2016, potrebbe appartenere ad Andrea Sempio, il 38enne da pochi giorni formalmente indagato per l'omicidio di Chiara Poggi. Uno in particolare, datato 30 novembre 2010, in cui Andreas parlava di una forte oneitis vissuta tra i 18 e i 20 anni. Con questa locuzione si intende spesso un'ossessione patologica e irrazionale verso una sola persona. Tale elemento è stato subito collegato a Chiara Poggi, anche se i difensori di Sempio escludono ogni legame.
4: Una ragazza che cammina a piedi nel buio con il volto coperto di sangue e con in braccio una bambina di 4 anni. È la scena che si sono trovati davanti i carabinieri nel centro di Napoli nel cuore della notte. A ridurla così era stato il compagno convivente che per colpirla violentemente alla testa e al volto aveva usato uno smartphone. L'uomo è stato rintracciato poco dopo e ora in carcere per tentato omicidio e maltrattamenti in famiglia.
5: Il consumatore americano non vuole rinunciare al Made in Italy. Le nuove misure però ci preoccupano per le conseguenze sulla filiera dell'automotive. Così il ministro delle imprese e Made in Italy Urso in un'intervista sui nuovi dazi statunitensi. Ancora non rimossi i dazi interni dell'Unione Europea, ha detto poi, cresce l'interesse di investitori esteri, soprattutto di fondi arabi. E se i cinesi vogliono acquistare aziende auto in difficoltà, ha aggiunto Urso, siamo aperti a investimenti esteri se creano occupazione in Italia.
4: Il calcio in chiusura. Dopo il pareggio 0-0 tra Como e Napoli, oggi l'Inter potrebbe festeggiare lo scudetto a San Siro, anche solo pareggiando contro il Parma. Fischio d'inizio alle 20:45. Il programma della domenica della 35esima giornata si apre con Bologna-Cagliari. Alle 15 c'è Sassuolo-Milan, alle 18 la Juventus affronta un già retrocesso Verona. Domani le ultime 2 partite, alle 18:30 c'è Cremonese-Lazio, alle 20:45 Roma-Fiorentina.
5: È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: 80, 90, 100. 100% vintage. 100 successi immortali.

0: Vintage Spot.
1: Hai sempre sognato di avere il bagno perfetto? Con Leonori 2000 il tuo sogno diventa realtà in soli 6 giorni.
2: Hai capito bene, in soli 6 giorni realizziamo il tuo bagno curando ogni minimo dettaglio, impianto idraulico, elettrico, opere murarie e rivestimenti.
1: Avrai una progettazione personalizzata e potrai scegliere le soluzioni d'arredo più adatte.
2: Leonori 2000, il tuo bagno, il tuo stile. Vieni a trovarci nella nostra grande mostra di 800 metri quadrati con bagni in esposizione, oltre a rivestimenti e accessori d'arredo di alta qualità. Zona artigianale Baccaiano a Montespertoli. Sopralluoghi e preventivi gratuiti. Info su leonori2000.it. Vintage.
3: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions.
4: Telefona allo 011 22 71 085. Ripeto, 011 22 71 085.
5: Vintage.
6: Janet, il suo cuore così non lo ha mai sentito. Leggero come un palloncino, può volare. Rosa in volo ci è andata davvero, con l'aereo che l'ha portata in Italia per l'intervento. Aria ma cantare, e quando sarà operato, potrà farlo a squarciagola.
7: Nel mondo ogni anno 1 milione di bambini nasce con il cuore malato e rischia la vita. Con il tuo aiuto possiamo operarli per renderli felici e sani. Salva la vita di un bambino. Dona ora al 45583.
0: 66 Vintage.

0: così.
1: Suona così.
2: And all the girlies say I'm pretty fly for a white guy.
0: Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 366 Vintage.
1: Bentrovati e buona domenica 3 maggio con il GR delle buone notizie. Se siete appassionati di storie romantiche e tempestose, allora questa buona notizia non vi lascerà indifferenti. Airbnb ha messo in affitto la stanza di Katie Earnshaw, la protagonista del romanzo di Emily Bronte, Cime Tempestose, da cui è stato anche tratto un film la cui protagonista è l'attrice Margot Robbie. Infatti è proprio all'uscita del film che Airbnb ha deciso di offrire ai fan di questa storia d'amore un soggiorno in cui il tempo sembra tornare a quell'epoca. Arriva il bonus animali domestici per i padroni che hanno più di 65 anni da richiedere all'INPS, ma si devono avere dei requisiti specifici. Il bonus è stato introdotto dalla legge di bilancio 2024 e serve appunto a coprire le spese veterinarie fino al 31 dicembre da parte della regione in cui si è residenti fino ad esaurimento fondi. Per accedere al bonus bisogna aver sostenuto spese veterinarie documentabili e quindi tracciabili ed essere proprietari dell'animale che deve essere registrato regolarmente. Una proteina espressa in eccesso in diversi tumori solidi regola l'assorbimento dei grassi nelle cellule tumorali. Pertanto inibire questa proteina potrebbe rappresentare una nuova strategia contro tumori della pelle, del pancreas e di altri tipi di cancro dipendenti dai lipidi. È quanto scoperto da un gruppo di ricercatrici e ricercatori dell'IFOM, Istituto di Oncologia Molecolare della Fondazione AIRC di Milano. Un'app per l'automonitoraggio del benessere psicologico e del rischio di burnout negli insegnanti. L'app Teaching, presentata all'Università LUMSA e sviluppata dall'Ateneo Romano in collaborazione col Policlinico Gemelli di Roma e con la società di sviluppo software Logix. App Teaching consente agli insegnanti di automonitorare in modo semplice il proprio stato di benessere. Scaricando l'app sullo smartphone e compilando questionari dedicati, l'utente riceve un feedback personalizzato basato su un sistema semaforo. Verde significa ottimo equilibrio, giallo vuol dire valuta se stai trascurando qualche bisogno e rosso indica allarme, chiedi supporto, consulta le risorse. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso in direzione Bologna, code a tratti tra Firenze e Imprunita, il bivio per la variante di Valico e rallentamenti tra Incisa Reggello e Firenze Sud. Sulla A12 in direzione Genova, code a tratti tra il bivio per Viareggio e il bivio per la A15. Sulla Fipili per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponsacco in direzione mare. Sul raccordo Siena-Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Imprunita Greve in Chianti. Sulla regionale 2 Cassia, senso unico alternato per restringimento di carreggiata all'altezza del chilometro 291 nel comune di Imprunita. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: 66 Vintage Spot.
4: Ehi, pronta per la partenza? Passaporto? Ma che, devo ancora farlo ed ora mi scade anche la patente. Non so proprio come fare.
5: Allora ti dico io da chi andare. Alla Manta Empoli. Pensano a tutto loro. Hanno anche il medico in sede.
4: La conosco. Pensavo facessero solo passaporti.
5: No, no. Bolli, passaggi di proprietà, veicoli storici. Avevo la targa sciupata della macchina e me l'hanno rifatta subito.
4: Allora vado subito alla Manta.
0: Agenzia Manta. Un team sempre a disposizione per un servizio rapido, efficiente e personalizzato. A Empoli, via Raffaello Sanzio 43, adesso con la sede completamente rinnovata. Per info 0571 71 12 21, agenziamanta.it. Vintage.
6: A maggio fioriscono le occasioni. Da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino per tutto maggio hai le esclusive lenti Transitions gratis.
7: Sì, hai capito bene. Con l'acquisto di un occhiale da vista completo di montature e lenti, il trattamento fotocromatico Transitions è gratis, ma solo fino al 31 maggio.
6: Passa a trovarci e fai felici i tuoi occhi e il tuo portafoglio. Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, Viale Centofiori di fronte l'ASL. Aperti anche il lunedì.
0: Vintage.
8: Hai una vasca vera? vecchia, scomoda e poco pratica. Leonori 2000 ha la soluzione per te. In soli 2 giorni il nostro team di esperti smantella la vecchia vasca e installa una moderna e funzionale cabina doccia. Il tutto senza disagi, in modo rapido e con un risultato estetico impeccabile.
9: Ma non è tutto. Vieni a visitare la nostra ampia mostra di 800 metri quadri. Troverai rivestimenti, accessori e soluzioni di design per rendere il tuo bagno un vero gioiello di comfort e stile.
8: Leonori 2000, zona artigianale Baccaiano Montespertoli. Sopralluoghi e preventivi gratuiti. Info su leonori2000.it.
10: Vintage. Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
11: 66 Vintage. This is the story of my baker.

0: Space e Vintage Spot.
1: Ok, il piano è questo. Entriamo da qui, disattiviamo l'allarme e poi dritti in cucina.
2: Capo, ma in camera c'è la cassaforte con le collane d'oro, i rubini.
1: Ma che dici? Puntiamo al microonde rotto, al frullatore abbandonato e al frigo di 1000 anni fa. Fidati, è il colpo del secolo.
3: I vecchi elettrodomestici sono preziosi. Dai loro una nuova vita. Scopri come su aliaserviziambientali.it o scarica Ali App.
0: Vintage.
4: Riccardo, ma questo non è russare, è un terremoto!
5: Io dormo benissimo!
4: Ma alla promo del mese ci abbiamo pensato?
5: Certo! Col sistema letto Riccardo Corredi basta russare! La rete matrimoniale è a solo 1 euro!
4: Con l'acquisto di un materasso matrimoniale Linea Medical!
5: E poi ci sono offerte uniche sui fine serie per cambio linea materassi! Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare!
6: Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
0: Vintage.
7: Rimanda. Prima era solo un fastidio, poi è arrivato un dolore fortissimo. E ora? Dente rovinato e numerose sedute dal dentista che mi aspettano.
8: Io invece ho fatto un controllo al centro Andromeda a Empoli. C'era un piccolo problema, l'ho risolto subito e nemmeno me ne sono accorta.
9: La salute della tua bocca comincia con la prevenzione. Controlli e sedute di igiene orale periodici permettono di prevenire cure lunghe e fastidiose e di avere denti sempre sani e forti. Prenota da Andromeda una visita per tutta la famiglia. Prevenire aiuta la tua salute e il tuo portafoglio.
8: Centro Medico Odontoiatrico Andromeda, a Empoli, via Cantini 44, dietro la stazione. Info allo 0571 92 42 91 e su centroandromeda.it.
0: 66 Vintage.

0: Resta con noi. Sta per iniziare un'altra ora. 70 80 90. Non stop. Non stop.
1: Sono le 12 e 58 minuti.
2: 66 Vintage.
0: 66 Vintage.
1: Bentrovati dalla redazione.
3: Medio Oriente in apertura. Donald Trump deve scegliere tra un'operazione impossibile e un cattivo accordo con la Repubblica Islamica dell'Iran. È quanto affermato in una dichiarazione dall'unità di intelligence delle guardie rivoluzionarie iraniane, secondo cui lo spazio decisionale per gli Stati Uniti e il loro presidente è limitato. Intanto il tycoon rilancia sulla possibilità di riprendere gli attacchi militari contro l'Iran. In un post su Truth precisa che sta per esaminare il piano inviatogli da Teheran per un accordo.
1: I corpi di circa 8.000 palestinesi sarebbero ancora intrappolati sotto le macerie nella striscia di Gaza, dove meno dell'1% dei detriti è stato rimosso dopo 2 anni di guerra. E quanto emerge da un rapporto dei media israeliani che citano un funzionario delle Nazioni Unite. Considerata la lentezza delle operazioni, il processo potrebbe richiedere fino a 7 anni. Migliaia di corpi sono ancora sepolti sotto gli edifici crollati in tutta l'enclave, mentre le famiglie continuano ad attendere di poter seppellire i propri cari.
3: Ora in Italia, quando i carabinieri l'hanno vista in piena notte in via Foria a Napoli, aveva la testa e il volto sporchi di sangue e la sua bimba di 4 anni in braccio. La donna, una 25enne peruviana, è stata quindi fermata dai militari, ai quali ha spiegato di essere stata picchiata dal compagno poco prima. L'uomo, secondo il suo racconto, l'ha colpita più volte con uno smartphone, il tutto alla presenza della piccola. Ora è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio.
1: Ancora cronaca, stavano tornando a casa dopo una serata con gli amici a bordo di uno scooter, quando, secondo una prima ricostruzione, avrebbero perso il controllo del mezzo all'altezza della strada comunale 704 a Tribiano, nel Milanese, finendo prima in un fosso e poi andando a sbattere contro un palo di cemento. L'incidente è avvenuto con tutta probabilità nella notte, ma i due giovani sono stati trovati purtroppo senza vita solo nella mattinata di oggi.
3: Tragedia a Bibbiene, in provincia di Arezzo. Una bambina di 8 mesi è rimasta ustionata dall'acqua bollente in un incidente domestico nella serata di ieri. Immediato l'intervento dei soccorsi del 118, che hanno attivato anche l'elisoccorso Pegaso per il trasferimento urgente all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze. Le condizioni della bimba sono definite stabili e non sarebbe in pericolo di vita.
1: Chiudiamo con lo sport. Il tennis. A Madrid è il giorno della finale tra Jannik Sinner e Alexander Zverev. L'azzurro va a caccia del quinto Master 1000 di fila. Impresa mai riuscita a nessuno. Il tedesco insegue invece il terzo titolo alla Caia Magica dopo il 2018-2021. Per il numero 1 warm-up in programma alle 13 sul campo centrale. Per la Formula 1 invece la partenza del Gran Premio di Miami, che vede Kimi Antonelli scattare dalla pole position, è stata anticipata alle 19 ore italiane, le 13 locali. La decisione è arrivata nella notte italiana a causa delle condizioni meteorologiche avverse.
3: È tutto, al prossimo aggiornamento.
2: 80, 90, 100. 100% vintage.
4: 100 successi immortali.

0: Sei vintage, spot.
1: All'Osteria Montellori a Fucecchio è facile sentirsi a casa. Un ambiente curato e accogliente dove i piatti dello chef Pannullo interpretano la tradizione toscana con ingredienti selezionati a chilometro zero, anche senza glutine. Pasta

0: essere importante il tuo aiuto per le pubbliche assistenze. Non esitare. Devolvi il tuo 5 per 1000 a favore del volontariato delle pubbliche assistenze riunite di Empoli. Codice fiscale 82 000 89 0481.
1: Non disperdere la tua donazione. Sostieni le pubbliche assistenze riunite di Empoli. Tendi una mano alla solidarietà e al volontariato.
0: Per saperne di più, 0571 98 06.
2: Viltas.

0: Ottica Blu, a Empoli via Pratignone 120, zona Ponzano. Ampio parcheggio.
1: Vintage.
2: Stai pensando di rinnovare la tua cucina? Da nuovo Aran Cucine Store Empoli trovi progettazione su misura, cura sartoriale dei dettagli e soluzioni che valorizzano ogni gesto quotidiano. Ogni cucina nasce per essere vissuta con piani di lavoro performanti e finiture pregiate. Trasformare il tuo spazio in un ambiente armonioso e funzionale. Aran Cucine Store Empoli. Vieni e scopri tutti i nostri servizi. Personalizza la tua offerta su misura. Ti aspettiamo in via Masini 6 o su aranstoreempoli.it.
1: Vintage.
3: 50 anni di successi da rivivere in una notte. Mercoledì 27 maggio al Teatro Verdi di Firenze. Pupo in concerto.
4: Pupo 50, storia di un equilibrista. Il tour internazionale di una leggenda della musica italiana.
3: Mercoledì 27 maggio al Teatro Verdi di Firenze.
4: Biglietti su ticketone.it e nei punti vendita Box Office Toscana.
5: 66 Vintage.

Radio 66 Vintage suona così. Suona così. Suona così.

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
2: Buongiorno, un saluto dalla redazione sportiva. In apertura la Formula 1, terza pole position consecutiva di Andrea Kimi Antonelli, che a Miami, nonostante un errore al suo ultimo time attack, replica Shanghai e Suzuka, staccando il miglior tempo in 1:27,798. Un'impresa che proietta già Haka nella storia, a pari merito con Ayrton Senna e Michael Schumacher. Anche loro, come Antonelli, avevano ottenuto le loro prime tre pole in tre gare consecutive. In prima fila con il leader del mondiale ci sarà al via del Gran Premio un superlativo Max Verstappen, staccato con la sua Red Bull di soli 166 millesimi da Haka. Dopo i due, sulla griglia di partenza ci sono Leclerc, Norris, Russell e Hamilton. A causa della minaccia meteo, l'orario del Gran Premio è stato anticipato alle 19. Il calcio, nella 35esima giornata di Serie A, Como e Napoli non vanno oltre a uno 0-0, che è un assist per l'Inter di Chivu. Ai nerazzurri contro il Parma a San Siro basterà il pari per cucirsi sul petto lo scudetto. 0-0 finisce anche Atalanta e Genoa, l'Udinese batte invece il Torino 2-0. Oggi e domani le altre, alle 12.30 Bologna-Cagliari, alle 15 Sassuolo-Milan, alle 18 Juventus-Verona, alle 20.45 appunto l'Inter scende in campo contro il Parma. Domani Cremonese-Lazio alle 18.30 e chiude la 35esima giornata la sfida tra Roma e Fiorentina. Il tennis, a Madrid è il giorno della finale tra Jannik Sinner e Alexander Zverev. L'azzurro va a caccia del quinto Master 1000 di fila, impresa mai riuscita a nessuno. Il tedesco insegue il terzo titolo alla Caia Magica dopo il 2018-2021. I due si ritrovano ancora una volta avversari in finale. L'incontro si gioca alle 17 sul Manolo Santana Stadium con il tennista numero uno al mondo e il terzo del ranking, che si ritrovano da avversari per la 14ª volta. L'azzurro va a caccia di un altro dei pochi grandi titoli che gli manca, mentre Zverev spera di mettere in bacheca il terzo Master di Madrid. Un successo in finale permetterebbe a Sinner di allungare il vantaggio su Alcaraz in classifica, portandosi a più di 1390 punti. E siamo all'NBA. I Philadelphia firmano un'impresa storica e tornano a vincere una serie playoff contro i Boston Celtics per la prima volta dal 1982. Al TD Garden finisce 109-100 in gara 7, risultato che completa una clamorosa rimonta da 1-3 e sancisce l'eliminazione della testa di serie numero 2 della Eastern Conference. Decisiva la lucidità degli ospiti nel momento più caldo, con un parziale conclusivo che spezza definitivamente l'equilibrio. Protagonista assoluto Tyrese Maxey, autore di una doppia da 30 punti e 11 rimbalzi con 7 assist. E con questo è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Notizie del traffico a cura di chi parla, Cesare Martignon per la redazione di Firenze Smart. In A1 in direzione Bologna, code a tratti per traffico intenso tra Firenze in Pruneta e il bivio con la variante di Valico. In A12 in direzione Genova, code a tratti tra il nodo A12 raccordo Lucca Viareggio e il bivio A12 A15 Parma La Spezia. Sulla FPD per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Pontedera Est e Pontedera Ovest Ponsacco in direzione Firenze. Sul raccordo Siena Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano e in Pruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 2 Cassia, senso unico alternato per restringimento di carreggiata all'altezza del chilometro 291 nel comune di Impruneta. Procedono a Firenze i lavori per la realizzazione della linea tranviaria Libertà Bagno a Ripoli, lavori in viale Matteotti, Gramsci, Giovane Italia e viale Europa. Muoversi in Toscana, un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio.
0: 66 Vintage Spot.
4: Hai sempre sognato di avere il bagno perfetto? Con Leonori 2000 il tuo sogno diventa realtà in soli 6 giorni.
5: Hai capito bene, in soli 6 giorni realizziamo il tuo bagno curando ogni minimo dettaglio: impianto idraulico, elettrico, opere murarie e rivestimenti.
4: Avrai una progettazione personalizzata e potrai scegliere le soluzioni d'arredo più adatte.
5: Leonori 2000, il tuo bagno, il tuo stile. Vieni a trovarci nella nostra grande mostra di 800 metri quadrati con bagni in esposizione, oltre a rivestimenti e accessori d'arredo di alta qualità. Zona artigianale Baccaiano a Montespertoli. Sopralluoghi e preventivi gratuiti. Info su leonori2000.it.
0: Vintage.
5: Monta in sella.
6: Sali a bordo.
5: Qualunque sia il tuo mezzo, con Mazzi e Taddei sarà sempre efficiente e sicuro.
6: L'officina Mazzi e Taddei è specializzata nella revisione e riparazione di microcar, scooter, moto e motocarri.
5: Da noi trovi personale esperto, ricambi sempre originali e un comodo servizio di ritiro del mezzo in giornata, anche a domicilio.
6: Officina Mazzi e Taddei, autorizzata a Piaggio Service, Aprilia, Châtenay, Ligère, Aixam. A Empoli, zona Santa Maria, in via della Repubblica 5860.
7: Adesso trovi in esposizione i nuovi scooter Piaggio e Aprilia.
5: Per info 0571 94 50 34.
7: In questo periodo devono essere revisionati i ciclomotori e i motocarri entrati in circolazione nel 2022 e quelli revisionati nel 2024.
5: Vintage. All'Osteria Montellori a Fucecchio è facile sentirsi a casa. Un ambiente curato e accogliente, dove i piatti dello chef Pannullo interpretano la tradizione toscana con ingredienti selezionati a chilometro zero, anche senza glutine.
8: Pasta all'uovo, pesce fresco, carne selezionata, dolci e vini della fattoria Montellori ti conquisteranno al primo assaggio. Una location perfetta per cene aziendali o per un ritrovo in famiglia.
5: Osteria Montellori a Fucecchio, via Pistoiese 1, con ampio parcheggio privato. Chiuso il martedì. Prenota al 331 31 89 755 anche su WhatsApp.
1: 66 Vintage.

0: le 13 e 59
1: sei
0: minuti.
1: 66 Vintage. 66 Vintage.
2: Buon pomeriggio dalla redazione. Il presidente americano Trump rilancia sulla possibilità di riprendere gli attacchi militari contro l'Iran. In un post sul suo social Truth precisa che sta per esaminare il piano inviatogli da Teheran per un accordo. La proposta iraniana prevede il termine di un mese per i negoziati su un accordo per la riapertura dello stretto di Hormuz, la fine del blocco navale statunitense e la conclusione definitiva della guerra in Iran e in Libano. Il governo della Spagna ha chiesto il rilascio immediato dell'attivista ispano-palestinese Saif Bukashek, dopo che un tribunale israeliano ha prorogato di 2 giorni la sua detenzione.
3: Conflitto russo-ucraino. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato che le forze di difesa ucraine hanno colpito 2 petroliere russe nelle acque del porto di Novorossiysk, utilizzate per il trasporto di petrolio. In un messaggio su Telegram, Zelensky ha spiegato che le navi appartenevano alla flotta ombra della Federazione Russa e venivano utilizzate attivamente per il trasporto di petrolio.
2: La libertà di stampa è un diritto spesso violato in modo flagrante e a volte nascosto. Così Papa Leone XIV, parlando ai fedeli e ai pellegrini riuniti in Piazza San Pietro, lancia un messaggio per la giornata mondiale della libertà di stampa. Il pontefice ha poi ricordato i numerosi giornalisti e reporter vittime di guerra e di violenza.
3: È morta poche ore dopo aver partorito il figlio, che sta bene. La procura ha avviato un'inchiesta sulla fine di una donna di 24 anni che giovedì è entrata in una delle sale parto di Torre Galli a Firenze. È quanto riportato dall'edizione di Firenze del quotidiano La Repubblica. Subito dopo aver dato alla luce il bambino, la donna avrebbe avuto un'emorragia risolta in sala operatoria e così sarebbe stata ricoverata nel reparto di ginecologia, dove però in serata avrebbe avuto un altro malore, sempre di tipo emorragico, che questa volta non le ha lasciato scampo.
2: Per il caso Garlasco, 19 anni dopo l'omicidio di Chiara Poggi, potrebbe aprirsi una settimana decisiva. Andrea Sempio, unico indagato della Procura di Pavia nella nuova indagine, è stato convocato per il prossimo 6 maggio dai PM. La Procura lo accusa di aver ucciso la ragazza per motivi abietti a seguito del rifiuto del suo approccio sessuale. Intanto emergono nuove indiscrezioni sul suo passato e presunti post con frasi shock. La sua legale però esclude riferimenti alla vittima.
3: Le due ruote, Nicolò Bulega non si ferma più e si impone anche nella Super Pole Race del Gran Premio d'Ungheria, quarta tappa del Mondiale Superbike 2026, precedendo Iker Lecuona e Lorenzo Baldassarri. L'emiliano del team ufficiale Ducati prolunga dunque la sua striscia record, collezionando la 15ª vittoria consecutiva ed eguagliando gli 11 successi di fila ad inizio stagione ottenuti da Alvaro Bautista.
2: Ed è tutto, a più tardi.
1: '80, '90, 100, 100% vintage, 100 successi immortali.

0: SI Vintage Spot.
1: Uffici appena terminati da sistemare?
2: Negozio da inaugurare?
1: Casa ultimata da ripulire?
2: Fermi tutti! Qui ci vuole Cerofolini, la grande azienda di pulizie che da anni fornisce un servizio professionale, veloce e conveniente.
1: Per l'azienda, negozio o casa appena finiti, Cerofolini organizza il primo grande intervento di pulizia a servizio completo. Vetri, pavimenti, scale e perfino il giardino.
2: Cerofolini installa e fornisce tutti gli accessori per il bagno, compreso la carta e il sapone. E se vuoi un tappeto personalizzato con il tuo marchio, niente problemi. I migliori tappeti 3M ce li abbiamo noi.
1: Cerofolini, assistenza completa con abbonamenti. Via Giambattista Vico 49, zona Carraia, Empoli. Informazioni allo 0571 96 00 49.
0: Vintage.
3: Qualità.
4: Esperienza.
3: Professionalità.
4: Un'offerta sempre attenta alle nuove esigenze, all'innovazione tecnologica, all'evoluzione delle mode.
3: Un'accurata selezione delle migliori marche: Ray-Ban Meta, Out Off, David Beckham, Swarovski e

0: che valorizzano ogni gesto quotidiano. Ogni cucina nasce per essere vissuta con piani di lavoro performanti e finiture pregiate. Trasformare il tuo spazio in un ambiente armonioso e funzionale. Aran Cucine Store Empoli. Vieni e scopri tutti i nostri servizi. Personalizza la tua offerta su misura. Ti aspettiamo in via Masini 6 o su aranstoreempoli.it.
1: 66 Vintage.

0: 866 Vintage.
1: Suona così.
0: Suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 866 Vintage.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Notiziario del traffico a cura di chi parla, Cesare Martignon per la redazione di Firenze Smart. In A1 direzione Bologna, traffico intenso con coda a tratti tra Firenze Scandicci e il bivio con la variante di Valico. Sulla variante di Valico in direzione Roma si viaggia a rilento tra il bivio A1 variante e Badia. In A12 in direzione Genova, coda a tratti tra il nodo con il raccordo Lucca Viareggio e il bivio con la A15 La Spezia. Sulla FPD per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Pontedera Est e Pontedera Ovest Ponsacco in direzione Firenze. Sul raccordo Siena Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano e in Pruneta Greve in Chianti. Procedono a Firenze i lavori per la realizzazione della linea tranviaria Libertà Bagno a Ripoli, lavori in viale Matteotti, Gramsci, Giovane Italia e viale Europa. Muoversi in Toscana, un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio.
0: 66 Vintage Spot.
3: Hai una vasca vecchia, scomoda e poco pratica? Leonori 2000 ha la soluzione per te. In soli 2 giorni il nostro team di esperti smantella la vecchia vasca e installa una moderna e funzionale cabina doccia. Il tutto senza disagi, in modo rapido e con un risultato estetico impeccabile.
4: Ma non è tutto! Vieni a visitare la nostra ampia mostra di 800 metri quadri. Troverai rivestimenti, accessori e soluzioni di design per rendere il tuo bagno un vero gioiello di comfort e stile.
3: Leonori 2000, zona artigianale Baccaiano Montespertoli. Sopralluoghi e preventivi gratuiti. Info su leonori2000.it.
0: Vintage.
5: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions.
6: Telefona allo 011 22 71 085. Ripeto, 011 22 71 085.
0: Vintage.
7: Stringere, abbracciare, ma anche porgere, offrire, servire, dare appoggio.

0: Studi sui tumori che colpiscono le donne. Il futuro della ricerca è nelle nostre mani. Ti aspettiamo in piazza domenica 10 maggio. Scopri dove su AIRC.it.
1: 66 Vintage.

0: sabato dalle 22 alle 23 Divine Vinyl.
1: DJ Brandon in the mix e Lori on the mic.
0: Musica, dance anni 90. Messaggi dall'altrove, momenti da ricordare. Divini, vinili mixati dal DJ Brandon. In onda su 66 Vintage.
2: Oh my God.

0: 66 Vintage.
1: Bentrovati, un saluto dalla redazione sportiva. Il calcio in apertura. Nella 35esima giornata di Serie A, il Como e il Napoli non vanno oltre a uno 0-0, che è un assist per l'Inter di Chivu. Ai nerazzurri contro il Parma a San Siro basterà il pari per cucirsi sul petto lo scudetto. 0-0 finisce anche tra Atalanta e Genoa. L'Udinese batte invece il Torino 2-0. Oggi e domani le altre partite. Per cominciare, Bologna-Cagliari e Sassuolo-Milan. Poi alle 18 Juventus-Verona e alle 20:45 appunto l'Inter scende in campo contro il Parma. Domani Cremonese-Lazio alle 18:30 e chiude la 35esima giornata la sfida tra Roma e Fiorentina. Il tennis a Madrid è il giorno della finale tra Jannik Sinner e Alexander Zverev. L'azzurro va a caccia del quinto Master 1000 di fila, impresa mai riuscita a nessuno. Il tedesco insegue invece il terzo titolo alla Caglia Magica dopo il 2018-2021. I due si ritrovano ancora una volta da avversari in finale. L'incontro si gioca alle 17 sul Manolo Santana Stadium, con il tennista numero uno al mondo e il terzo del ranking che si ritrovano da avversari per la 14esima volta. L'azzurro va a caccia di un altro dei pochi grandi titoli che gli manca, mentre Zverev spera di mettere in bacheca il terzo Master 1000 di Madrid. Un successo in finale permetterebbe a Sinner di allungare il vantaggio su Alcaraz in classifica, portandosi a più 1390 punti. E siamo alla Formula 1, terza pole position consecutiva di Andrea Kimi Antonelli, che a Miami, nonostante un errore al suo ultimo time attack, replica a Shanghai e Suzuka, staccando il miglior tempo in 1 minuto 27 secondi e 798 millesimi. Un'impresa che proietta già Aka nella storia, pari merito con Ayrton Senna e Michael Schumacher. Anche loro, come Antonelli, avevano ottenuto le loro prime tre pole in tre gare consecutive. In prima fila con il leader del mondiale ci sarà poi al via del Gran Premio un superlativo Max Verstappen, staccato con la sua Red Bull di soli 166 millesimi da Antonelli. Antonelli che ha dedicato questo risultato ad Alex Zanardi, scomparso il 1 maggio, esattamente 32 anni dopo Ayrton Senna. E sulla griglia di partenza dopo Antonelli e Verstappen ci sono Leclerc, Norris, Russell e Hamilton. A causa della minaccia meteo, l'orario del Gran Premio è stato anticipato alle 19. E siamo al ciclismo. Anche la 109esima edizione del Giro d'Italia partirà dall'estero, come lo scorso anno. Dall'Albania alla Bulgaria, dove è previsto lo start venerdì 8 maggio, sarà la 16esima partenza della storia fuori dai confini italiani. Le tre tappe bulgare porteranno dal Mar Nero alle montagne interne del paese fino alla capitale Sofia. Ripartenza in Italia da martedì 11 in Calabria e poi una costante risalita che prevede una nuova volata a Napoli, in blockhouse in Abruzzo, i muri marchigiani, una sola cronometro in Toscana, un tappone valdostano e il ritorno a Milano nella 15esima frazione. E poi ancora un'escursione svizzera, il Giau Cima Coppi dell'edizione e l'arrivo a Piancavallo. Qui si decideranno il vincitore e il podio, premiati a Roma domenica 31 maggio. E con questo è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
2: Riallineare i denti non è più un problema estetico. Andromeda offre, oltre all'ortodonzia fissa e mobile, anche quella invisibile.
3: Scopri gli allineatori trasparenti. Garantiscono un'efficacia pari all'apparecchio tradizionale. Sono comodi, confortevoli, discreti e soprattutto invisibili.
2: Per prenotare la tua consulenza, chiamaci allo 0571 92 42 91. Centro Medico Odontoiatrico Andromeda, a Empoli in via Cantini 44, dietro la stazione ferroviaria. Centroandromeda.it.
4: Vintage. Ok, il piano è questo. Entriamo da qui, disattiviamo l'allarme e poi dritti in cucina.
5: Capo, ma in camera c'è la cassaforte con le collane d'oro, i rubini.
4: Ma che dici? Puntiamo al microonde rotto, al frullatore abbandonato e al frigo di 1000 anni fa. Fidati, è il colpo del secolo.
6: I vecchi elettrodomestici sono preziosi. Dai loro una nuova vita. Scopri come su aliaserviziambientali.it o scarica Ali App.
0: Vintage.
7: Riccardo, ma questo non è russare, è un terremoto!
8: Io dormo benissimo!
7: Ma alla promo del mese ci abbiamo pensato?
8: Certo! Col sistema letto Riccardo Corredi basta russare! La rete matrimoniale è a solo 1 euro!
7: Con l'acquisto di un materasso matrimoniale Linea Medical!
8: E poi ci sono offerte uniche sui fine serie per cambioline a materassi! Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare!
9: Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
0: Vintage.
10: Mercoledì 13 maggio, Mario Biondi in concerto al Teatro Verdi di Firenze. This is what you are.
11: Lo stile e il sound della voce più raffinata della musica italiana. 20 anni di carriera internazionale, un nuovo album e un grande tour.
10: Mario Biondi, mercoledì 13 maggio, Teatro Verdi di Firenze. Biglietti su ticketone.it e nei punti vendita Box Office Toscana.
0: 66 Vintage.

0: 7, 15 e 0 minuti.
1: 66 Vintage.
2: 66 Vintage.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Apriamo con gli esteri. Secondo Axios, nella proposta di Teheran in 14 punti al vaglio di Trump, c'è il termine di un mese per raggiungere un accordo per la riapertura dello stretto di Hormuz, per mettere fine al blocco americano, alle sanzioni e alla guerra in Iran e in Libano. Solo dopo verrebbe avviato un negoziato anche sul nucleare. L'Arabia Saudita, la Russia ed altri 5 paesi dell'OPEC più hanno aumentato le loro quote di produzione petrolifera per dimostrare la continuità del cartello dopo il ritiro a sorpresa degli Emirati Arabi Uniti.
3: Intanto, a 6 mesi dalle elezioni di metà mandato, Donald Trump è in difficoltà nei sondaggi. Secondo le rilevazioni di Washington Post e ABC Ipsos, il 66% degli americani non approva la sua gestione dell'Iran, contro un 33% che invece lo promuove. Sull'economia solo il 34% degli interpellati lo promuove, in calo di 7 punti. Sull'inflazione può contare solo sul 27% di consensi e sulla gestione del costo della vita sul 23%, a fronte di un 76% che lo boccia.
4: La cronaca, tragedia sul grande raccordo anulare di Roma all'altezza dell'uscita tuscolana. Un giovane di 35 anni è morto all'alba travolto da una macchina mentre si era fermato per prestare soccorso ad un'auto coinvolta in un incidente. Inutili soccorsi per lui, altre 3 persone invece sono rimaste ferite e sono state trasportate in ospedale.
3: Stavano tornando a casa dopo una serata con gli amici a bordo di uno scooter quando, secondo una prima ricostruzione, avrebbero perso il controllo del mezzo all'altezza della strada comunale 704 a Tribiano nel Milanese, finendo prima in un fosso e poi andando a sbattere contro un palo di cemento. L'incidente è avvenuto con tutta probabilità nella notte, ma i due giovani sono stati trovati purtroppo senza vita solo nella mattinata di oggi.
4: Si muoveva con una disinvoltura per strada, attraversava senza esitazione e soprattutto guidava. Una quotidianità incompatibile con la condizione di cieco assoluto che gli aveva consentito per anni di incassare indebitamente denaro pubblico. È così che un uomo di 60 anni è finito al centro di un'indagine coordinata dalla Procura di Velletri, culminata con un sequestro preventivo di oltre 104.000 euro eseguito dalla Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Roma.
3: Il calcio, 35esima giornata di Serie A, finisce a reti inviolate il lunch match tra Bologna e Cagliari dopo che il VAR ha annullato un gol di De Jola, ma con i sardi che si mettono comunque in tasca un prezioso punto salvezza. Dalle 15 in campo Sassuolo-Milan, alle 18 Juventus-Verona, alle 20.45 Inter-Parma con i nerazzurri che potrebbero già festeggiare lo scudetto. La giornata si chiude domani con Cremonese-Lazio e Roma-Fiorentina.
4: Ed è tutto, a più tardi.
1: Ottanta, novanta, cento, 100% vintage,
5: 100 successi immortali.

0: Elsa e Vintage Spot.
1: Si avvicina il momento della dichiarazione dei redditi e come ogni anno tutti andiamo di fretta. Fermati un istante. Fermati e pensa a quanto può essere importante il tuo aiuto per le pubbliche assistenze. Non esitare. Devolvi il tuo 5 per 1000 a favore del volontariato delle pubbliche assistenze riunite di Empoli. Codice fiscale 82 000 89 0481.
2: Non disperdere la tua donazione. Sostieni le pubbliche assistenze riunite di Empoli. Tendi una mano alla solidarietà e al volontariato.
1: Per saperne di più, 0571 9806.
0: Vintage.
2: Ehi, pronta per la partenza? Passaporto?
3: Ma che, devo ancora farlo ed ora mi scade anche la patente. Non so proprio come fare.
2: Allora ti dico io da chi andare. Alla Manta Empoli. Pensano a tutto loro. Hanno anche il medico in sede.
3: La conosco. Pensavo facessero solo passaporti.
2: No, no. Bolli, passaggi di proprietà, veicoli storici. Avevo la targa sciupata della macchina e me l'hanno rifatta subito.
3: Allora vado subito alla Manta.
4: Agenzia Manta. Un team sempre a disposizione per un servizio rapido, efficiente e personalizzato. A Empoli, via Raffaello Sanzio 43. Adesso con la sede completamente rinnovata. Per info 0571 71 12 21. Agenziamanta.it.
0: Vintage.
2: Stai pensando di rinnovare la tua cucina? Da nuovo Aran Cucine Store Empoli trovi progettazione su misura, cura sartoriale dei dettagli e soluzioni che valorizzano ogni gesto quotidiano. Ogni cucina nasce per essere vissuta con piani di lavoro performanti e finiture pregiate. Trasformare il tuo spazio in un ambiente armonioso e funzionale. Aran Cucine Store Empoli. Vieni e scopri tutti i nostri servizi. Personalizza la tua offerta su misura. Ti aspettiamo in via Masini 6 o su aranstoreempoli.it.
0: Vintage.

Plus Radio 66 Vintage. Suona così. Relax, don't do it. Suona così. Sei sei vintage. Suona così. Suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 266 Vintage.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Notiziario del traffico a cura di chi parla, Cesare Martignon per la redazione di Firenze Smart. In A1 in direzione Bologna, traffico intenso con coda a tratti tra Firenze Scandicci e Aglio. In direzione Roma, rallentamenti tra Firenze Sud e Arezzo. Sulla variante di Valico in direzione a Roma, traffico rallentato tra il Bivio A1 variante e Badia. In direzione Bologna, traffico rallentato tra Badia e Aglio. In A11 in direzione Firenze, rallentamenti tra Alto Pascio e Lucca Est. In direzione Genova, coda a tratti tra il nodo Lucca Viareggio e il Bivio A12 a 15. In Fipili in direzione Firenze, traffico rallentato tra il Bivio per la diramazione per Pisa e Pontedera Ovest. Sul raccordo Siena Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano e in Pruneta Greve in Chianti. Procedono a Firenze i lavori per la realizzazione della linea tranviaria Libertà Bagno a Ripoli, lavori in viale Matteotti, Gramsci, Giovane Italia e viale Europa. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: 66 Vintage Spot.
3: Qualità,
4: esperienza,
3: professionalità.
4: Un'offerta sempre attenta alle nuove esigenze, all'innovazione tecnologica, all'evoluzione delle mode.
3: Un'accurata selezione delle migliori marche: Ray-Ban Meta, Out Off, David Beckham, Swarovski e tante altre.
4: Ottica Blu è il più ampio assortimento di occhiali da sole e da vista per uomo, donna e bambini. Scopri l'alta professionalità nella misurazione della vista e nella corretta applicazione delle lenti a contatto.
3: Ottica Blu è anche servizio rapido di cambio lenti.
4: Ottica Blu, un occhio di riguardo per i vostri occhi. A Empoli, via Pratignone 120, zona Pontano. Ampio parcheggio.
0: Vintage.
3: Stai pensando di rinnovare la tua cucina? Da nuovo Aran Cucine Store Empoli trovi progettazione su misura, cura sartoriale dei dettagli e soluzioni che valorizzano ogni gesto quotidiano. Ogni cucina nasce per essere vissuta con piani di lavoro performanti e finiture pregiate. Trasformare il tuo spazio in un ambiente armonioso e funzionale. Aran Cucine Store Empoli. Vieni e scopri tutti i nostri servizi. Personalizza la tua offerta su misura. Ti aspettiamo. Siamo in via Masini 6 o su aranstoreempoli.it.
0: Vintage.
5: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 93100600233.
0: 66 Vintage.

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
0: Play everywhere.
1: Play everywhere.
0: Tramite la nostra app gratuita per qualsiasi dispositivo. Vai nel tuo store e cerca Radio 66 Vintage.

0: manutenzione del cambio automatico? Con GMF la tua auto è in buone mani.
1: Da GMF, autofficina autorizzata Ford alla Scala San Miniato, offrono un servizio professionale di manutenzione cambio automatico, studiato per garantire sicurezza e affidabilità, maggiore durata della meccanica, massime prestazioni e risparmio.
0: Da GMF utilizzano solo ricambi e oli certificati, strumenti all'avanguardia e personale specializzato. Prenota subito la manutenzione del tuo cambio automatico e riscopri il piacere di guidare.
1: GMF Autofficina ti aspetta in via Tosco Romagnola Est 1040 alla Scala San Miniato. Info allo 0571 46 41 76 e su autofficinagmf.it.
2: Vintage.
3: A maggio fioriscono le occasioni. Da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino per tutto maggio hai le esclusive lenti Transitions gratis.
4: Sì, hai capito bene. Con l'acquisto di un occhiale da vista completo di montature e lenti, il trattamento fotocromatico Transitions è gratis, ma solo fino al 31 maggio.
3: Passa a trovarci e fai felici i tuoi occhi e il tuo portafoglio. Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, Viale Centofiori di fronte l'ASL. Aperti anche il lunedì.
2: Vintage.
5: Agricola festeggia la 20ª edizione. A Castel Fiorentino, nella zona sportiva di Viale Roosevelt, manifestazione sull'agricoltura e prodotti tipici agroalimentari.
6: Domenica 10 maggio, un'intera giornata da vivere all'aria aperta, con tante cose da vedere, fare, acquistare e assaggiare prodotti agroalimentari. Piante e fiori, macchine agricole, la fattoria degli animali, rievocazione di lavori di campagna, laboratori artigianali per grandi e piccini, spettacoli musicali, passeggiata alla scoperta delle erbe spontanee e commestibili, il pranzo contadino.
5: Un programma ricchissimo di iniziative. Agricola, domenica 10 maggio dalle 9 alle 20 a Castel Fiorentino, nella zona sportiva di Viale Roosevelt. L'ingresso è gratuito.
6: La manifestazione è promossa dall'Associazione Agricoltori e dal Comune di Castel Fiorentino. L'organizzazione è di Exponent.
2: Vintage.
7: Hai un'auto con fermo amministrativo? Non puoi venderla? Non puoi circolare? Ma puoi rottamarla. Chiama Autodemolizioni Leporatti allo 0573 81 952. Veniamo a prendere la tua auto dove vuoi tu. Semplice, veloce e sicuro. Autodemolizioni Leporatti, il modo smart di dire addio alla tua vecchia auto. 0573 81 952.
8: 66 Vintage.

0: 666 Vita. Resta con noi.
1: Sta per iniziare un'altra ora 70-80-90.
2: Non stop.
3: Sono le 16:00.
2: 66 Vintage.
0: 66 Vintage.
4: Buon pomeriggio dalla redazione.
5: Il presidente americano Donald Trump rilancia sulla possibilità di riprendere gli attacchi militari contro l'Iran. In un post sul suo social, Truth precisa che sta per esaminare il piano inviatogli da Teheran, sul quale però si mostra scettico. La proposta iraniana prevede il termine di un mese per i negoziati su un accordo per la riapertura dello stretto di Hormuz, la fine del blocco navale statunitense e la conclusione definitiva della guerra in Iran e in Libano. Il governo di Madrid ha invece chiesto il rilascio immediato dell'attivista ispano-palestinese Saif Abu Keshek, dopo che un tribunale israeliano ha prorogato di 2 giorni la sua detenzione.
4: Intanto la battaglia per il controllo del Congresso degli Stati Uniti entra oggi nella sua fase finale. Mancano 6 mesi esatti alle elezioni di metà mandato di novembre, che potrebbero rimodellare la seconda presidenza Trump e ridefinire gli equilibri di potere a Washington, con il tycoon impicchiata nei sondaggi. Secondo le rilevazioni di Washington Post e ABC Ipsos, il 66% degli americani non approva la sua gestione dell'Iran.
5: E il segretario di Stato americano Marco Rubio ha in programma la prossima settimana una visita in Italia, prima in Vaticano e poi a Roma, tra giovedì e venerdì prossimi, per una serie di incontri mirati al disgelo delle relazioni bilaterali. L'incontro con Leone XIV dovrebbe svolgersi giovedì 7 maggio, anche se non è ancora nell'agenda ufficiale del pontefice. Rubio avrebbe chiesto anche di incontrare la premier Giorgia Meloni. Per il momento non è escluso, ma nemmeno confermato, un faccia faccia tra il segretario americano e la presidente del Consiglio.
4: La cronaca ha scosso l'intero Salernitano e non solo. Il drammatico episodio avvenuto nelle scorse ore ad Angri, dove una donna di 35 anni avrebbe virato il marito 41enne per motivi di gelosia. Mentre l'uomo sarebbe stato dichiarato fuori pericolo, la moglie è stata trasferita in carcere. Intanto sul fronte legale si registrano già le prime offerte di difesa gratuita per la vittima.
5: I messaggi firmati Andreas su un forum di seduzione tornano al centro dell'attenzione sul delitto di Garlasco. Dietro quel nickname infatti ci potrebbe essere proprio Andrea Sempio, oggi 38enne e indagato per l'omicidio di Chiara Poggi. Post scritti tra il 2009 e il 2016, alcuni dei quali dal contenuto controverso, stanno circolando sui social e alimentano il dibattito. Ma la difesa di Sempio esclude ogni legame, non c'entra nulla con Chiara Poggi.
4: Tennis, Jannik Sinner contro Sasha Zverev. Oggi va in scena la finale del singolare maschile del Masters 1000 di Madrid. A sfidarsi sulla terra rossa della capitale spagnola alle 17 sono il tennista azzurro numero 1 del mondo e il tedesco numero 3 della classifica ATP. Per Sinner la prima finale in carriera alla Caja Mágica. Il tedesco invece insegue il terzo titolo dopo quelli del 2018 e del 2021.
5: Ed è tutto, a più tardi.
0: '80, '90, 100, 100% vintage, 100 successi immortali. Successi

0: Questa è 66 Vintage.
1: Miami, South Beach, bringing the heat,

0: Flash Spot.
1: Hai sempre sognato di avere il bagno perfetto? Con Leonori 2000 il tuo sogno diventa realtà in soli 6 giorni.
2: Hai capito bene, in soli 6 giorni realizziamo il tuo bagno curando ogni minimo dettaglio, impianto idraulico, elettrico, opere murarie e rivestimenti.
1: Avrai una progettazione personalizzata e potrai scegliere le soluzioni d'arredo più adatte.
2: Leonori 2000, il tuo bagno, il tuo stile. Vieni a trovarci nella nostra grande mostra di 800 metri quadrati con bagni in esposizione, oltre a rivestimenti e accessori d'arredo di alta qualità. Zona artigianale Baccaiano a Montespertoli. Sopralluoghi e preventivi gratuiti. Info su leonori2000.it.
3: Vintage.
4: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions.
5: Telefona allo 011 22 71 085. Ripeto, 011 22 71 085.
3: Vintage.
6: 50 anni di successi da rivivere in una notte. Mercoledì 27 maggio, al Teatro Verdi di Firenze, Pupo in concerto.
7: Pupo 50, storia di un equilibrista. Il tour internazionale di una leggenda della musica italiana.
6: Mercoledì 27 maggio, al Teatro Verdi di Firenze.
7: Biglietti su ticketone.it e nei punti vendita Box Office Toscana.
8: 66 Vintage.

0: suona così. Oh, make me over.
1: Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 866 Vintage.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un saluto cordiale da Cesare Martignon dalla redazione di Firenze Smart. In A1 in direzione Bologna, coda tratti tra Firenze in Puneta, località Aglio, e tra Monte San Savino e Firenze Sud. In direzione a Roma, traffico rallentato tra Firenze Sud e Incisa Reggello. Sulla variante di Valico, traffico intenso in direzione Bologna, con traffico rallentato tra Badia e località Aglio. In direzione a Roma, traffico rallentato tra il bivio con l'A1 e Badia. In A11, in direzione Firenze, coda a tratti tra il bivio con il raccordo per la A12 e Pistoia. In A12 in direzione Genova, coda a tratti tra il nodo con il raccordo Lucca Viareggio e il bivio con la A15. Sulla Fipilì in direzione Firenze, traffico intenso con coda a tratti tra Lavoria e Pontedera Ovest e tra Pontedera Est e Firenze. Sul raccordo Siena Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano e in Pruneta Greve in Chianti. Muoversi in Toscana, un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: 66 Vintage Spot.
3: Riccardo, ma questo non è russare, è un terremoto.
4: Io dormo benissimo.
3: Ma alla promo del mese ci abbiamo pensato?
4: Certo, col sistema letto Riccardo Corredi basta russare. La rete matrimoniale è a solo un euro.
3: Con l'acquisto di un materasso matrimoniale Linea Medical.
4: E poi ci sono offerte uniche sui fine serie per cambioline a materassi. Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare.
5: Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
6: Vintage. Ok, il piano è questo. Entriamo da qui, disattiviamo l'allarme e poi dritti in cucina.
7: Capo, ma in camera c'è la cassaforte con le collane d'oro, i rubini.
6: Ma che dici? Puntiamo al microonde rotto, al frullatore abbandonato e al frigo di 1000 anni fa. Fidati, è il colpo del secolo.
8: I vecchi elettrodomestici sono preziosi. Dai loro una nuova vita. Scopri come su aliaserviziambientali.it o scarica Ali App.
0: Vintage.
9: All'Osteria Montellori a Fucecchio è facile sentirsi a casa. Un ambiente curato e accogliente dove i piatti dello chef Pannullo interpretano la tradizione toscana con ingredienti selezionati a chilometro zero, anche senza glutine.
8: Pasta all'uovo, pesce fresco, carne selezionata, dolci e vini della fattoria Montellori ti conquisteranno al primo assaggio. Una location perfetta per cene aziendali o per un ritrovo in famiglia.
9: Osteria Montellori a Fucecchio, via Pistoiese 1, con ampio parcheggio privato. Chiuso il martedì. Prenota al 331 31 89 755, anche su WhatsApp.
0: 66 Vintage.

0: questo è rock and roll.
1: Super Vintage, Super Vintage, il buongiorno di Radio 66 Vintage.
0: Ehi, è un po' prestino per fare casino. Ahi, è scappata.
1: Tutti i giorni alle 6.

Tutto il giorno, tutti i giorni. 70, 80, 90 non stop. Questa è 66 Vintage.

0: 666 Vintage.
1: Bentrovati, un saluto dalla redazione sportiva. Il calcio in apertura, nella 35esima giornata di Serie A, il Como e il Napoli non vanno oltre a uno 0-0 che è un assist per l'Inter di Chivu. Ai nerazzurri contro il Parma a San Siro basterà il pari per cucirsi sul petto lo scudetto. 0-0 finisce anche tra Atalanta e Genoa, l'Udinese batte invece il Torino 2-0. Oggi e domani le altre partite, per cominciare Bologna-Cagliari e Sassuolo-Milan. Poi alle 18 Juventus-Verona e alle 20.45 appunto l'Inter scende in campo contro il Parma. Domani Cremonese-Lazio alle 18.30 e chiude la 35esima giornata la sfida tra Roma e Fiorentina. Il tennis a Madrid è il giorno della finale tra Jannik Sinner e Alexander Zverev. L'azzurro va a caccia del quinto Master 1000 di fila, impresa mai riuscita a nessuno. Il tedesco insegue invece il terzo titolo alla Caglia Magica dopo il 2018-2021. I due si ritrovano ancora una volta da avversari in finale. L'incontro si gioca alle 17 sul Manolo Santana Stadium, con il tennista numero 1 al mondo e il terzo del ranking che si ritrovano da avversari per la 14esima volta. L'azzurro va a caccia di un altro dei pochi grandi titoli che gli manca, mentre Zverev spera di mettere in bacheca il terzo Master 1000 di Madrid. Un successo in finale permetterebbe a Sinner di allungare il vantaggio su Alcaraz in classifica, portandosi a più 1390 punti. E siamo alla Formula 1, terza pole position consecutiva di Andrea Kimi Antonelli, che a Miami, nonostante un errore al suo ultimo time attack, replica a Shanghai e Suzuka staccando il miglior tempo in 1 minuto 27 secondi e 798 millesimi. Un'impresa che proietta già Aka nella storia, pari merito con Ayrton Senna e Michael Schumacher. Anche loro, come Antonelli, avevano ottenuto le loro prime tre pole in tre gare consecutive. In prima fila con il leader del mondiale ci sarà poi al via del Gran Premio un superlativo Max Verstappen, staccato con la sua Red Bull di soli 166 millesimi da Antonelli. Antonelli che ha dedicato questo risultato ad Alex Zanardi, scomparso il primo maggio, esattamente 32 anni dopo Ayrton Senna. E sulla griglia di partenza dopo Antonelli e Verstappen ci sono Leclerc, Norris, Russell e Hamilton. A causa della minaccia meteo, l'orario del Gran Premio è stato anticipato alle 19. E siamo al ciclismo. Anche la 109esima edizione del Giro d'Italia partirà dall'estero, come lo scorso anno. Dall'Albania alla Bulgaria, dove è previsto lo start venerdì 8 maggio. Sarà la 16esima partenza della storia fuori dai confini italiani. Le tre tappe bulgare porteranno dal Mar Nero alle montagne interne del paese fino alla capitale Sofia. Ripartenza in Italia da martedì 11 in Calabria e poi una costante risalita che prevede una nuova volata a Napoli, in Blockhouse in Abruzzo, i muri marchigiani, una sola cronometro in Toscana, un tappone valdostano e il ritorno a Milano nella 15esima frazione. E poi ancora un'escursione svizzera, il Giau Cima Coppi dell'edizione e l'arrivo a Piancavallo. Qui si decideranno il vincitore e il podio, premiati a Roma domenica 31 maggio. E con questo è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
0: Sei Vintage Spot.
2: Rimanda, prima era solo un fastidio, poi è arrivato un dolore fortissimo. E ora? Dente rovinato e numerose sedute dal dentista che mi aspettano.
3: Io invece ho fatto un controllo al centro Andromeda a Empoli. C'era un piccolo problema, l'ho risolto subito e nemmeno me ne sono accorta.
4: La salute della tua bocca comincia con la prevenzione. Controlli e sedute di igiene orale periodici permettono di prevenire cure lunghe e fastidiose e di avere denti sempre sani e forti. Prenota da Andromeda una visita per tutta la famiglia. Prevenire aiuta la tua salute e il tuo portafoglio.
3: Centro Medico Odontoiatrico Andromeda, a Empoli, via Cantini 44, dietro la stazione. Info allo 0571 92 42 91 e su centroandromeda.it.
0: Vintage.
5: Ehi, pronta per la partenza? Passaporto?
6: Ma che, devo ancora farlo. Ed ora mi scade anche la patente. Non so proprio come fare.
5: Allora ti dico io da chi andare. Alla Manta a Empoli. Pensano a tutto loro. Hanno anche il medico in sede.
6: La conosco. Pensavo facessero solo passaporti.
5: No, no. Bolli, passaggi di proprietà, veicoli storici. Avevo la targa sciupata della macchina e me l'hanno rifatta subito.
6: Allora vado subito alla Manta.
4: Agenzia Manta. Un team sempre a disposizione per un servizio rapido, efficiente e personalizzato. A Empoli, via Raffaello Sanzio 43. Adesso con la sede completamente rinnovata. Per info 0571 71 12 21. Agenziamanta.it.
0: Vintage.
7: Stai pensando di rinnovare la tua cucina? Da nuovo Aran Cucine Store Empoli trovi progettazione su misura, cura sartoriale dei dettagli e soluzioni che valorizzano ogni gesto quotidiano. Ogni cucina nasce per essere vissuta con piani di lavoro performanti e finiture pregiate. Trasformare il tuo spazio in un ambiente armonioso e funzionale. Aran Cucine Store Empoli. Vieni e scopri tutti i nostri servizi. Personalizza la tua offerta su misura. Ti aspettiamo in via Masini 6 o su aranstoreempoli.it.
0: Vintage.

0: Teatro Cartiere Carrara di Firenze.
1: Dopo il successo a Sanremo con il brano Uomo che cade, arriva il Non guardare più giù Tour 2026 di 13 Pietro.
0: Mercoledì 20 maggio al Teatro Cartiere Carrara di Firenze.
1: Prevendite su Ticket One, Ticketmaster e nei punti vendita Box Office Toscana.
2: 66 Vintage.

0: 666 Vita.
1: Resta con noi.
0: Sta per iniziare un'altra ora 70 80 90. Non stop, stop.
2: Sono le 17 e 2 minuti.
3: 66 Vintage.
0: 66 Vintage.
4: Un saluto dalla redazione.
5: A 6 mesi dalle elezioni di metà mandato, Donald Trump è in difficoltà nei sondaggi. Secondo le rilevazioni di Washington Post e ABC Ipsos, il 66% degli americani non approva la sua gestione dello scontro con l'Iran. Il presidente americano rilancia sulla possibilità di riprendere gli attacchi militari contro l'Iran. In un post su Truth precisa che sta per esaminare il piano inviatogli da Teheran per un accordo, sul quale però si dice scettico. Il capo della magistratura iraniana ha affermato che l'Iran combatterà se la sua dignità sarà minacciata.
4: Prima il segretario di Stato Vaticano Parolin, poi i ministri di esteri e difesa Tajani e Crosetto e forse anche la premier Giorgia Meloni. La missione italiana di Marco Rubio appare come un primo tentativo di ricucire i rapporti con Roma e il Vaticano dopo gli strappi di Trump. Il presidente americano si è detto infatti insoddisfatto per l'atteggiamento dell'Italia nella guerra con l'Iran e insiste con il ritiro delle truppe dalle basi europee, per ora dalla Germania, e riapre il fronte della guerra dei dazi con la minaccia di nuove tariffe sulle auto dell'Unione.
5: La cronaca, tragedia all'alba sul grande raccordo anulare di Roma. Un giovane di 35 anni è morto, travolto da una macchina mentre si era fermato per prestare soccorso a un'auto coinvolta in un incidente. Altre tre persone sono rimaste ferite e sono state trasportate in ospedale. Da una prima ricostruzione sembra che due automobilisti di passaggio si siano fermati per soccorrere i passeggeri di un veicolo coinvolto in un incidente. Sceso dalla macchina, il 35enne però è stato investito ed è morto sul colpo. 5 in tutto le auto coinvolte.
4: Risulterebbe indagato anche il cognato di Giacomo Bongiorni, ovvero Gabriele Tognocchi, per la rissa con una baby gang. Costata la vita proprio a Bongiorno la notte tra l'11 e il 12 aprile in Piazza Palma a Massa. Lo riportano le edizioni locali dei quotidiani La Nazione e Il Tirreno. I legali del cognato preferiscono non rilasciare dichiarazioni in merito. Tognocchi quella notte finì al pronto soccorso con una tibia e il setto nasale rotto. La procura vuole vederci chiaro su quanto accaduto intorno all'1:30. Quando Bongiorni e Tognocchi incontrarono i 5 ragazzi, 2 maggiorenni e 3 minorenni, nella piazza.
5: Economia. Il maxi rialzo dei prezzi dovuti alla guerra in Medio Oriente costa circa 1000 euro l'anno a famiglia. Sono i conti del Codacons sugli effetti degli aumenti degli ultimi 2 mesi da quando Stati Uniti e Israele hanno attaccato l'Iran. I combustibili liquidi del 38%, gas del 13% e biglietti aerei di oltre il 18%. I rincari hanno interessato le bollette di luce e gas, ma anche la spesa di frutta e ortaggi.
4: Lo sport. Il Gran Premio di Miami di Formula 1 è stato anticipato di 3 ore rispetto al previsto, lo ha deciso la FIA in considerazione dell'allerta meteo. Sulla Florida sono infatti attesi forti temporali per il pomeriggio locale, così il via alla gara inizialmente previsto alle 16 ora locale, ovvero le 22 in Italia, è stato spostato alle 13, quando in Italia saranno le 19.
5: Ed è tutto, a più tardi.
0: '80, '90, '100, 100% vintage, 100 successi immortali. Successi.

0: Attualità.
1: Esperienza.
0: Professionalità.
1: Un'offerta sempre attenta alle nuove esigenze, all'innovazione tecnologica, all'evoluzione delle mode.
0: Un'accurata selezione delle migliori marche. Ray-Ban Meta, Out Off, David Beckham, Swarovski e tante altre.
1: Ottica Blu è il più ampio assortimento di occhiali da sole e da vista per uomo, donna e bambini. Scopri l'alta professionalità nella misurazione della vista e nella corretta applicazione delle lenti a contatto.
0: Ottica Blu è anche servizio rapido di cambio lenti.
1: Ottica Blu, un occhio di riguardo per i vostri occhi. A Empoli, via Pratignone 120, zona Pontano. Ampio parcheggio.
2: Vintage.
0: Stai pensando di rinnovare la tua cucina? Da nuovo Aran Cucine Store Empoli trovi progettazione su misura, cura sartoriale dei dettagli e soluzioni che valorizzano ogni gesto quotidiano. Ogni cucina nasce per essere vissuta con piani di lavoro performanti e finiture pregiate. Trasformare il tuo spazio in un ambiente armonioso e funzionale. Aran Cucine Store Empoli. Vieni e scopri tutti

Radio 66 Vintage suona così. Suona così. 66 Vintage. Suona, suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 266 Vintage.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un saluto cordiale da Cesare Martignon dalla redazione di Firenze Smart. In A1 in direzione Bologna permangono code a tratti tra Monte San Savino e Firenze Sud e tra Firenze in Pruneta e località Aglio. Sempre in A1 in direzione Roma permane traffico rallentato tra Firenze Sud e Incisa Reggello. Sulla variante di Valico in direzione Bologna traffico rallentato tra il BV1 variante e località Aglio. Sulla variante di Valico ancora in direzione Firenze permane traffico rallentato tra località Aglio e il BV1 con la variante di Valico. Sulla diramazione Lucca via Reggio in direzione Lucca permangono code a tratti tra Massarosa e il bivio con la A11 Firenze Pisa Nord. Sempre in A11 in direzione Firenze permangono code a tratti tra il bivio con la A12 Genova Rosignano e Pistoia. In A12 in direzione Genova code a tratti tra il nodo A12 raccordo Lucca via Reggio e il bivio A12 A15. Sulla Fipilì in direzione Firenze rallentamenti tra Ponte della Est e Firenze e code a tratti tra Vicarello e Ponte della Est. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: 66 Vintage Spot.
3: Manutenzione del cambio automatico? Con GMF la tua auto è in buone mani.
4: Da GMF, autofficina autorizzata Ford alla Scala San Miniato, offrono un servizio professionale di manutenzione cambio automatico studiato per garantire sicurezza e affidabilità, maggiore durata della meccanica, massime prestazioni e risparmio.
3: Da GMF utilizzano solo ricambi Eoli certificati, strumenti all'avanguardia e personale specializzato. Prenota subito la manutenzione del tuo cambio automatico e riscopri il piacere di guidare.
4: GMF Autofficina ti aspetta in via Tosco Romagnola Est 1040 alla Scala San Miniato. Info allo 0571 46 41 76 e su autofficinagmf.it.
5: Vintage. Hai un'auto con fermo amministrativo? Non puoi venderla? Non puoi circolare? Ma puoi rottamarla. Chiama Autodemolizioni Leporatti allo 0573 81 952. Veniamo a prendere la tua auto dove vuoi tu. Semplice, veloce e sicuro. Autodemolizioni Leporatti, il modo smart di dire addio alla tua vecchia auto. 0573 81 952. Vintage.
6: Riccardo, ma questo non è russare, è un terremoto!
7: Io dormo benissimo!
6: Ma alla promo del mese ci abbiamo pensato?
7: Certo! Col sistema letto Riccardo Corredi basta russare! La rete matrimoniale è a solo un euro!
6: Con l'acquisto di un materasso matrimoniale Linea Medical!
7: E poi ci sono offerte uniche sui fine serie per cambio linea materassi! Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare! Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
0: Vintage.
8: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica. Aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 93100600233.
0: 66 Vintage.

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
0: Play everywhere. Play everywhere. In streaming sul nostro sito www.66vintage.it.

0: Sei Vintage Spot.
1: Uffici appena terminati da sistemare?
2: Negozio da inaugurare?
1: Casa ultimata da ripulire?
2: Fermi tutti! Qui ci vuole Cerofolini, la grande azienda di pulizie che da anni fornisce un servizio professionale, veloce e conveniente.
1: Per l'azienda, negozio o casa appena finiti, Cerofolini organizza il primo grande intervento di pulizia a servizio completo. Vetri, pavimenti, scale e perfino il giardino.
2: Cerofolini installa e fornisce tutti gli accessori per il bagno, compreso la carta e il sapone. E se vuoi un tappeto personalizzato con il tuo marchio, niente problemi. I migliori tappeti 3M ce li abbiamo noi.
1: Cerofolini, assistenza completa con abbonamenti. Via Giambattista Vico 49, zona Carraia, Empoli. Informazioni allo 0571 96 00 49.
3: Vintage. A maggio fioriscono le occasioni. Da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, per tutto maggio hai le esclusive lenti Transitions gratis.
4: Sì, hai capito bene. Con l'acquisto di un occhiale da vista completo di montature e lenti, il trattamento fotocromatico Transitions è gratis, ma solo fino al 31 maggio.
3: Passa a trovarci e fai felici i tuoi occhi e il tuo portafoglio. Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, Viale Centofiori di fronte l'ASL. Aperti anche il lunedì.
0: Vintage.
5: Si avvicina il momento della dichiarazione dei redditi e, come ogni anno, tutti andiamo di fretta. Fermati un istante. Fermati e pensa a quanto può essere importante il tuo aiuto per le pubbliche assistenze. Non esitare. Devolvi il tuo 5 per 1000 a favore del volontariato delle pubbliche assistenze riunite di Empoli. Codice fiscale 82 000 89 0481.
6: Non disperdere la tua donazione. Sostieni le pubbliche assistenze riunite di Empoli. Tendi una mano alla solidarietà e al volontariato.
5: Per saperne di più, 0571 9806.
0: 66 Vintage.

0: Resta con noi.
1: Sta per iniziare un'altra ora. 70, 80, 90. Non stop, non stop.
2: Sono le 17 e 59
3: sei,
2: minuti.
3: Sei vintage.
0: Sei vintage.
4: Buonasera dalla redazione.
5: Il presidente americano Donald Trump rilancia sulla possibilità di riprendere gli attacchi militari contro l'Iran. In un post sul suo social, Truth precisa che sta per esaminare il piano inviatogli da Teheran, sul quale però si mostra scettico. La proposta iraniana prevede il termine di un mese per i negoziati su un accordo per la riapertura dello stretto di Hormuz, la fine del blocco navale statunitense e la conclusione definitiva della guerra in Iran e in Libano. Il governo di Madrid ha invece chiesto il rilascio immediato dell'attivista ispano-palestinese Saif Abu Keshek, dopo che un tribunale israeliano ha prorogato di 2 giorni la sua detenzione.
4: Prima il segretario di Stato Vaticano Parolin, poi i ministri di esteri e difesa Tajani e Crosetto e forse anche la premier Giorgia Meloni. La missione italiana di Marco Rubio appare come un primo tentativo di ricucire i rapporti con Roma e il Vaticano dopo gli strappi di Trump. Il presidente statunitense in caduta libera nei sondaggi si dice insoddisfatto per l'atteggiamento dell'Italia nella guerra con l'Iran. Insiste con il ritiro delle truppe delle basi europee per ora dalla Germania e riapre il fronte della guerra dei dazi con la minaccia di nuove tariffe sulle auto dell'Unione.
5: 2 militari americani risultano dispersi nel sud-ovest del Marocco dopo aver partecipato alle esercitazioni militari multinazionali annuali nel paese nordafricano. Lo ha comunicato il comando delle forze armate degli Stati Uniti in Africa. Stati Uniti, Marocco e gli altri paesi partecipanti all'esercitazione African Lion hanno avviato un'operazione di ricerca e soccorso. L'incidente è ancora oggetto di indagine e le ricerche sono in corso, si legge nella dichiarazione.
4: La cronaca italiana: una ragazza di 24 anni è morta poche ore dopo aver partorito nell'ospedale di Torre Galli a Firenze. Il decesso è sopraggiunto a seguito di una grave emorragia postpartum. Il neonato invece è in buone condizioni. Sulla tragedia è stata aperta un'inchiesta.
5: Non escluso che la difesa di Andrea Sempio, indagato per il delitto di Garlasco, possa in futuro chiamare a testimoniare la ragazza di cui il 38enne commesso in un negozio di telefonia si era invaghito per dimostrare che non si trattava di Chiara Poggi. La vicenda dell'innamoramento di Sempio spunta in uno scambio di opinioni su un forum, Club di Seduzione Italiana, che sfiora l'indagine in via di chiusura della procura di Pavia.
4: Il calcio: nella 35esima giornata di Serie A il Sassuolo si conferma bestia nera del Milan. Rossoneri KO 2-0 al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Reti di Berardi e Lorentier. Il Sassuolo aggancia il Bologna a 49 punti, mentre il Milan resta bloccato a quota 67 punti. La Juventus può agganciare già la squadra di Allegri, mentre la Roma, vincendo domani sera contro la Fiorentina, potrebbe rientrare in piena lotta Champions, almeno 3 dei rossoneri. Dalle 18 in campo Juventus-Verona. Alle 20:45 Inter-Parma con i nerazzurri che potrebbero già festeggiare lo scudetto. La giornata si chiude domani con Cremonese Lazio e Roma Fiorentina.
5: Ed è tutto, a più tardi.
0: '80, '80, '90, 100, 100% vintage, 100 successi immortali.

0: Flash Spot.
1: All'Osteria Montellori a Fucecchio è facile sentirsi a casa. Un ambiente curato e accogliente, dove i piatti dello chef Pannullo interpretano la tradizione toscana con ingredienti selezionati a chilometro zero, anche senza glutine.
2: Pasta all'uovo, pesce fresco, carne selezionata, dolci e vini della fattoria Montellori ti conquisteranno al primo assaggio. Una location perfetta per cene aziendali o per un ritrovo in famiglia.
1: Osteria Montellori, a Fucecchio, via Pistoiese 1, con ampio parcheggio privato. Chiuso il martedì. Prenota al 331 31 89 755 anche su WhatsApp.
3: Vintage.
4: Stai pensando di rinnovare la tua cucina? Da nuovo Aran Cucine Store Empoli trovi progettazione su misura, cura sartoriale dei dettagli e soluzioni che valorizzano ogni gesto quotidiano. Ogni cucina nasce per essere vissuta con piani di lavoro performanti e finiture pregiate. Trasformare il tuo spazio in un ambiente armonioso e funzionale. Aran Cucine Store Empoli. Vieni e scopri tutti i nostri servizi. Personalizza la tua offerta su misura. Ti aspettiamo. Mettiamo in via Masini 6 o su aranstoreempoli.it.
3: Vintage.
5: Stringere, abbracciare, ma anche porgere, offrire, servire, dare appoggio.

0: Tumori che colpiscono le donne. Il futuro della ricerca è nelle nostre mani. Ti aspettiamo in piazza domenica 10 maggio. Scopri dove su airc.it.
1: 66 Vintage.

Radio 66 Vintage suona così. Sweet dreams are made of... Suona così. Sei sei vintage. Suona così. Suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un saluto cordiale da Cesare Martignon, dalla redazione di Firenze Smart. In A1 in direzione Bologna, coda a tratti tra Firenze Impruneta e località Aglio. Più a sud, coda a tratti tra Firenze Sud e Val di Chiana. In direzione Roma, traffico rallentato tra Firenze Sud e Incisa Reggello. Sulla variante di Valico in direzione Bologna, traffico rallentato tra il bivio 1 variante e località Aglio. In direzione Roma, rallentamenti tra Badia e il bivio con la variante di Valico. In A11 in direzione Firenze, coda a tratti tra il bivio con la A12, Genova Rosignano e Pistoia. In A12 in direzione Genova, coda a tratti tra il nodo con il raccordo Luca Viareggio e il bivio con la A15. Sulla Fipil in direzione Firenze, coda a tratti tra Vicarello e Firenze. Sulla diramazione per Pisa, in direzione Firenze, coda in avvicinamento al bivio con la Fipili. Sulla Siena Firenze, in direzione Firenze, code tra San Casciano e Firenze in Pruneta. Muoversi in Toscana, un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio.
1: 66 Vintage Spot.
3: Riallineare i denti non è più un problema estetico. Andromeda offre, oltre all'ortodonzia fissa e mobile, anche quella invisibile.
4: Scopri gli allineatori trasparenti. Garantiscono un'efficacia pari all'apparecchio tradizionale. Sono comodi, confortevoli, discreti e soprattutto invisibili.
3: Per prenotare la tua consulenza, chiamaci allo 0571 92 42 91. Centro Medico Odontoiatrico Andromeda. A Empoli in via Cantini 44. Dietro la stazione ferroviaria. Centroandromeda.it.
4: Vintage. Agricola festeggia la 20ª edizione. A Castel Fiorentino, nella zona sportiva di Viale Roosevelt, manifestazione sull'agricoltura e prodotti tipici agroalimentari.
5: Domenica 10 maggio, un'intera giornata da vivere all'aria aperta, con tante cose da vedere, fare, acquistare e assaggiare prodotti agroalimentari. Piante e fiori, macchine agricole, la fattoria degli animali, rievocazione di lavori di campagna, laboratori artigianali per grandi e piccini, spettacoli musicali, passeggiata alla scoperta delle erbe spontanee e commestibili, il pranzo contadino.
4: Un programma ricchissimo di iniziative. Agricola, domenica 10 maggio dalle 9 alle 20 a Castel Fiorentino, nella zona sportiva di Viale Roosevelt. L'ingresso è gratuito.
5: La manifestazione è promossa dall'Associazione Agricoltori e dal Comune di Castel Fiorentino. L'organizzazione è di Exponent.
4: Vintage. Ok, il piano è questo. Entriamo da qui, disattiviamo l'allarme e poi dritti in cucina.
6: Capo, ma in camera c'è la cassaforte con le collane d'oro, i rubini.
4: Ma che dici? Puntiamo al microonde rotto, al frullatore abbandonato e al frigo di 1000 anni fa. Fidati, è il colpo del secolo.
7: I vecchi elettrodomestici sono preziosi. Dai loro una nuova vita. Scopri come su aliaserviziambientali.it o scarica Ali App.
1: Vintage.
8: A maggio fioriscono le occasioni. Da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, per tutto maggio hai le esclusive lenti Transitions gratis.
7: Sì, hai capito bene. Con l'acquisto di un occhiale da vista completo di montature e lenti, il trattamento fotocromatico Transitions è gratis, ma solo fino al 31 maggio.
8: Passa a trovarci e fai felici i tuoi occhi e il tuo portafoglio. Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, Viale Centofiori di fronte l'ASL. Aperti anche il lunedì.
1: 66 Vintage.

0: Questo è rock and roll!
1: Super Vintage, Super Vintage. Vintage, il buongiorno di Radio 66 Vintage.
0: Ehi, è un po' prestino per fare casino. Ahi, l'è scappata!
1: Tutti i giorni, alle 6.

0: 70 80 90. 66 Vintage.
1: Se mio figlio sapesse già parlare, mi direbbe tu come stai stasera?

0: 266 Vintage.
1: Un saluto dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Frenata Champions per il Milan che inciampa contro il Sassuolo nella 35esima giornata di Serie A e resta provvisoriamente più 5 sul quinto posto, aspettando Roma-Fiorentina in programma domani. Al Mapei Stadium finisce 2-0 per i padroni di casa. In avvio la sblocca Berardi che segna il suo 12° gol in carriera ai rossoneri. Maignan salva Sunzola, Leao vicino all'1-1. Milan in 10 dal 24esimo per l'espulsione di Tomori. Dopo intervallo raddoppia Lorentier. Reti inviolate nel lunch match tra Bologna e Cagliari. Nessun gol e poche emozioni al Dall'Ara. Gli ospiti sprecano due grandi occasioni con De Jola nel primo tempo e Zepedro nel finale. I ragazzi di Italiano non sfruttano l'occasione per accorciare sul settimo posto occupato dall'Atalanta, mentre per i sardi che compiono un altro passo verso la salvezza è un punto d'oro. Dalle 18 in campo Juventus-Verona, bianconeri allo sprint Champions contro l'Hellas già retrocesso. Alle 20:45 Inter-Parma, con i nerazzurri che potrebbero già festeggiare lo scudetto. Dopo il pareggio del Napoli basta infatti un punto per il titolo. Un ritorno importante per Chivu che ritrova dal primo minuto bastoni. Lautaro andrà in panchina, Pio e Turam in attacco. A centrocampo Mkhitaryan in vantaggio su Sucic. Out Çalhanoğlu e Luis Enrique. Sulla destra torna dal primo minuto Dumfries. Ballottaggi per Cuesta. Bernabé favorito su Ordoñez e Sorensen. Strefezza avanti su Elfege. Siamo al tennis. Jannik Sinner in campo contro Alexander Zverev nella finale del Masters 1000 di Madrid. L'azzurro numero uno del mondo va a caccia del quarto titolo consecutivo del 2026 e di un record. Con un successo in Spagna metterebbe in bacheca il quinto Masters 1000 consecutivo, impresa mai riuscita a nessuno. Il tedesco, già campione alla Cacamachica nel 2018 e nel 2021, è l'ultimo ostacolo. E da domani sarà già tempo di internazionali d'Italia. Domattina è in programma infatti il sorteggio del Masters 1000 di Roma, con Sinner che guiderà la pattuglia azzurra formata da 12 giocatori. Ultimo entrato Gianluca Cadenasso, che ha preso la wild card di Matteo Berrettini in tabellone grazie alla classifica. La Formula 1, la tempesta in arrivo sulla Florida minaccia il Gran Premio di Miami. L'allerta a temporali ha fatto spostare la gara alle 19 italiane, era prevista alle 22. I fulmini però tengono sotto scacco il GP. Nel caso ce ne fosse uno nel raggio di 13 km dall'autodromo internazionale di Miami, la gara verrebbe sospesa. La FIA ha varato infatti lo shelter in place, una procedura speciale per consentire a tutti di mettersi al riparo. Il piano operativo cambierà nel caso in cui i fulmini arrivino prima o dopo la partenza del Gran Premio. Dalla pole scatta Antonelli, poi Verstappen e Leclerc. Superbike, Nicola Bulega continua a vincere. Il pilota italiano della Ducati Aruba si è imposto anche in gara 2 a Balaton in Ungheria, tagliando il traguardo davanti a Lecuona e Montella. Bulega, alla quarta tripletta stagionale, continua a riscrivere la storia, aggiornando il record di vittorie consecutive. Con questa arriva a quota 15. Ed è tutto, buon proseguimento di serata.
0: Hai una vasca vecchia, scomoda e poco pratica? Leonori 2000 ha la soluzione per te. In soli 2 giorni il nostro team di esperti smantella la vecchia vasca e installa una moderna e funzionale cabina doccia. Il tutto senza disagi, in modo rapido e con un risultato estetico impeccabile.
2: Ma non è tutto! Vieni a visitare la nostra ampia mostra di 800 metri quadri. Troverai rivestimenti, accessori e soluzioni di design per rendere il tuo bagno un vero gioiello di comfort e stile.
0: Leonori 2000, zona artigianale Baccaiano Montespertoli. Sopralluoghi e preventivi gratuiti. Info su leonori2000.it.
3: Vintage.
4: Stai pensando di rinnovare la tua cucina? Da nuovo Aran Cucine Store Empoli trovi progettazione su misura, cura sartoriale dei dettagli e soluzioni che valorizzano ogni gesto quotidiano. Ogni cucina nasce per essere vissuta con piani di lavoro performanti e finiture pregiate. Trasformare il tuo spazio in un ambiente armonioso e funzionale. Aran Cucine Store Empoli. Vieni e scopri tutti i nostri servizi. Personalizza la tua offerta su misura. Ti aspettiamo in via Masini 6 o su aranstoreempoli.it.
3: Vintage.
5: Mercoledì 13 maggio, Mario Biondi in concerto al Teatro Verdi di Firenze. This is what you
6: are. Lo stile e il sound della voce più raffinata della musica italiana. 20 anni di carriera internazionale, un nuovo album e un grande tour.
5: Mario Biondi, mercoledì 13 maggio, Teatro Verdi di Firenze. Biglietti su ticketone.it e nei punti vendita Box Office Toscana.
0: 66 Vintage.

0: 19 e 0 minuti.
1: 66 Vintage. 66 Vintage.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Grazie alla guerra con l'Iran, gli Stati Uniti sono diventati il maggiore esportatore di petrolio al mondo. Nelle ultime settimane, secondo i calcoli dell'agenzia Bloomberg, avrebbero infatti spedito all'estero 250 milioni di barili, diventando di fatto la principale ancora di salvezza a livello globale dopo la chiusura dello stretto di Hormuz. Con il boom causato dal blocco del Golfo Persico, gli Stati Uniti hanno superato anche l'Arabia Saudita. Il balzo delle esportazioni sta però mettendo sotto pressione le scorte americane di greggio, che sono scese al di sotto delle medie storiche e si starebbero esaurendo rapidamente. In picchiata però anche il consenso di Trump in patria. Il 66% degli americani non approva la sua gestione dello scontro con l'Iran.
2: La cronaca italiana: una ragazza di 24 anni è morta poche ore dopo aver partorito nell'ospedale di Torre Galli a Firenze. Il decesso è sopraggiunto a seguito di una grave emorragia postpartum. Il neonato invece è in buone condizioni. Sulla tragedia è stata aperta un'inchiesta.
3: Nuovi elementi continuano a tingere di giallo la posizione di Andrea Sempio nel delitto di Garlasco. Il 38enne è stato convocato il prossimo 6 maggio dai PM. La procura lo accusa di aver ucciso Chiara Poggi per motivi abietti a seguito del rifiuto del suo approccio sessuale. A intorbidire ulteriormente le acque alcune indiscrezioni. Secondo alcuni giornali, Sempio sarebbe l'autore di alcuni post shock sotto l'alias di Andreas, risalenti a quando l'uomo aveva tra i 18 e i 20 anni, in una chat in cui si fa riferimento all'ossessione verso una ragazza. Ma la difesa di Sempio smentisce si tratti di Chiara Poggi e non esclude di convocare la ragazza in questione come testimone.
2: Oggi 3 maggio è l'Overshoot Day dell'Italia. Il paese ha consumato le risorse naturali che è in grado di produrre in un anno intero, segnando anche un peggioramento con un anticipo di 3 giorni sul 2025. Ad annunciarlo il WWF, secondo cui l'anticipo della data di 3 giorni è un segnale politico, economico e culturale. Significa che nonostante la crescente consapevolezza per le problematiche ambientali, la nostra impronta ecologica complessiva sta continuando a peggiorare. Oggi l'umanità consuma l'equivalente di circa 1,7 pianeti ogni anno.
3: La cronaca sportiva. Malore per Sir Alex Ferguson all'Old Trafford circa un'ora prima della partita di Premier League tra Manchester United e Liverpool. Lo storico manager dei Red Devils inizialmente è stato curato dai paramedici dello stadio e poi è stato portato in ambulanza in ospedale per precauzione, dopo essersi sentito male. Secondo la BBC si è trattato di una misura precauzionale per l'84enne ex allenatore del Manchester United, che ha battuto il Liverpool per 3-2.
2: Il tennis in chiusura: Jannik Sinner vince il Madrid Open 2026 e scrive una nuova pagina nella storia di questo sport. Il successo per 6-1 6-2 dell'alto atesino contro Alexander Zverev sulla terra rossa del Manolo Santana permette infatti al numero uno al mondo di diventare il primo giocatore di sempre a conquistare 5 tornei consecutivi del Masters 1000. Si tratta di un dominio senza precedenti, mai riuscito in passato nemmeno a leggende come Roger Federer, Novak Djokovic e Rafa Nadal.
3: Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
1: Ottanta, novanta, 100, 100% vintage, 100 successi immortali.

0: Vintage Spot.
1: Hai un'auto con fermo amministrativo? Non puoi venderla? Non puoi circolare? Ma puoi rottamarla! Chiama Autodemolizioni Leporatti allo 0573 81 952. Veniamo a prendere la tua auto dove vuoi tu. Semplice, veloce e sicuro. Autodemolizioni Leporatti, il modo smart di dire addio alla tua vecchia auto. 0573 81 952. Vintage.
2: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions.
3: Telefona allo 011 22 71 085. Ripeto, 011 22 71 085.
0: Vintage.
4: Manutenzione del cambio automatico? Con GMF la tua auto è in buone mani.
5: Da GMF, autofficina autorizzata Ford alla Scala San Miniato, offrono un servizio professionale di manutenzione cambio automatico studiato per garantire sicurezza e affidabilità, maggiore durata della meccanica, massime prestazioni e risparmio.
4: Da GMF utilizzano solo ricambi Eoli certificati, strumenti all'avanguardia e personale specializzato. Prenota subito la manutenzione del tuo cambio automatico e riscopri il piacere di guidare.
5: GMF Autofficina ti aspetta in via Tosco Romagnola Est 1040 alla Scala San Miniato. Info allo 0571 46 41 76 e su autofficinagmf.it.
6: 66 Vintage.

0: 266 Vintage.
1: Bentrovati e buona domenica 3 maggio con il GR delle buone notizie. Se siete appassionati di storie romantiche e tempestose, allora questa buona notizia non vi lascerà indifferenti. Airbnb ha messo in affitto la stanza di Katie Earnshaw, la protagonista del romanzo di Emily Bronte, Cime tempestose, da cui è stato anche tratto un film la cui protagonista è l'attrice Margot Robbie. Infatti è proprio all'uscita del film che Airbnb ha deciso di offrire ai fan di questa storia d'amore un soggiorno in cui il tempo sembra tornare a quell'epoca. Arriva il bonus animali domestici per i padroni che hanno più di 65 anni da richiedere all'INPS, ma si devono avere dei requisiti specifici. Il bonus è stato introdotto dalla legge di bilancio 2024 e serve appunto a coprire le spese veterinarie fino al 31 dicembre da parte della regione in cui si è residenti fino ad esaurimento fondi. Per accedere al bonus bisogna aver sostenuto spese veterinarie documentabili e quindi tracciabili ed essere proprietari dell'animale che deve essere registrato regolarmente. Una proteina espressa in eccesso in diversi tumori solidi regola l'assorbimento dei grassi nelle cellule tumorali. Pertanto inibire questa proteina potrebbe rappresentare una nuova strategia contro tumori della pelle, del pancreas e di altri tipi di cancro dipendenti dai lipidi. È quanto scoperto da un gruppo di ricercatrici e ricercatori dell'IFOM, Istituto di Oncologia Molecolare della Fondazione AIRC di Milano. Un'app per l'automonitoraggio del benessere psicologico e del rischio di burnout negli insegnanti. L'Happy Teaching, presentata all'Università LUMSA e sviluppata dall'Ateneo Romano in collaborazione col Policlinico Gemelli di Roma e con la società di sviluppo software Logix. Happy Teaching consente agli insegnanti di automonitorare in modo semplice il proprio stato di benessere. Scaricando l'app sullo smartphone e compilando questionari dedicati, l'utente riceve un feedback personalizzato basato su un sistema semaforo. Verde significa ottimo equilibrio, giallo vuol dire valuta se stai trascurando qualche bisogno e rosso indica allarme, chiedi supporto, consulta le risorse. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Un saluto cordiale da Cesare Martignon della redazione di Firenze Smart. In A1 direzione Bologna permangono code a tratti tra Firenze in Pruneta e località Aglio, con rallentamenti che proseguono anche tra il Bivio con la variante di Valico e la stessa Aglio per traffico intenso. In A1 ma in direzione Roma code a tratti tra Monte San Savino e Firenze Sud, in uscita Firenze Sud per chi arriva da Bologna si segnala una coda. Sulla variante di Valico traffico rallentato in entrambe le direzioni verso Bologna tra il Bivio con la A1 e località Aglio, mentre verso Roma tra Badia e il Bivio con la A1. Sulla A11 in direzione Firenze code a tratti tra il Bivio con la A12 e Pistoia. In A12 in direzione Genova code a tratti tra l'accordo Lucca Viareggio e il Bivio con la A15. Infine sulla Fipinim in direzione Firenze traffico rallentato tra il Bivio con la diramazione per Pisa ed Empoli. Sulla Siena Firenze in direzione Firenze coda tra San Casciano e Firenze in Pruneta. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze.
0: 66 Vintage Spot.
4: Ehi, pronta per la partenza? Passaporto?
5: Ma che, devo ancora farlo. Ed ora mi scade anche la patente. Non so proprio come fare.
4: Allora ti dico io da chi andare. Alla Manta a Empoli. Pensano a tutto loro. Hanno anche il medico in sede.
5: La conosco. Pensavo facessero solo passaporti.
4: No, no. Bolli, passaggi di proprietà, veicoli storici. Avevo la targa sciupata della macchina e me l'hanno rifatta subito.
5: Allora vado subito alla Manta.
6: Agenzia Manta. Un team sempre a disposizione per un servizio rapido, efficiente e personalizzato. A Empoli, via Raffaello Sanzio 43. Adesso con la sede completamente rinnovata. Per info 0571 71 12 21. agenziamanta.it.
7: Vintage. Si avvicina il momento della dichiarazione dei redditi e come ogni anno tutti andiamo di fretta. Fermati un istante. Fermati e pensa a quanto può essere importante il tuo aiuto per le pubbliche assistenze. Non esitare. Devolvi il tuo 5 per 1000 a favore del volontariato delle pubbliche assistenze riunite di Empoli. Codice fiscale 82 000 89 0481.
8: Non disperdere la tua donazione. Sostieni le pubbliche assistenze riunite di Empoli. Tendi una mano alla solidarietà e al volontariato.
7: Per saperne di più, 0571 9806.
0: Vintage.
9: A maggio fioriscono le occasioni. Da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino per tutto maggio hai le esclusive lenti Transitions gratis.
10: Sì, hai capito bene. Con l'acquisto di un occhiale da vista completo di montature e lenti, il trattamento fotocromatico Transitions è gratis, ma solo fino al 31 maggio.
9: Passa a trovarci e fai felici i tuoi occhi e il tuo portafoglio. Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, Viale Centofiori di fronte l'ASL. Aperti anche il lunedì.
11: Vintage.
12: 50 anni di successi da rivivere in una notte. Mercoledì 27 maggio, al Teatro Verdi di Firenze, Pupo in concerto.
13: Pupo 50, storia di un equilibrista. Il tour internazionale di una leggenda della musica italiana.
12: Mercoledì 27 maggio, al Teatro Verdi di Firenze.
13: Biglietti su ticketone.it e nei punti vendita Box Office Toscana.
0: 66 Vintage.

0: I titoli: Alaska, interviene Bush, la catastrofe ecologica è fino ad ora incontrollabile. In zona, gli esperti nominati dal presidente degli Stati Uniti.
1: And other camp in Afghanistan tonight, where the guns continue to fire as the most innocent victims of this cruel war struggle with their fears and their terrible injuries.
2: Gli albanesi spegnerebbero i loro morti di nascosto per timori di rappresaglie. Gli ultimi focolai della protesta si sono spenti la scorsa notte in alcuni piccoli centri, ma tutti si

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
2: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord peggiora al nord-ovest con piogge sparse in estensione in giornata Lombardia, ovest Emilia e la sera al Veneto occidentale. Temperature in calo, massime tra 17 e 22 gradi. Al centro nubi in aumento in Toscana, con qualche pioggia in intensificazione in serata. Tempo più soleggiato altrove, temperature stabili, massime tra 20 e 24 gradi. Al sud sole offuscato da velature e stratificazioni alte, più spesse in serata in Campania. Qualche pioggia in Sardegna, temperature stabili o in lieve rialzo, massime tra 20 e 25 gradi.
0: 66 Vintage Spot.
3: Riccardo, ma questo non è russare, è un terremoto.
4: Io dormo benissimo.
3: Ma alla promo del mese ci abbiamo pensato?
4: Certo, col sistema letto Riccardo Corredi basta russare. La rete matrimoniale è a solo un euro.
3: Con l'acquisto di un materasso matrimoniale Linea Medical.
4: E poi ci sono offerte uniche sui fine serie per cambio linea materassi. Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare.
5: Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
0: Vita!

0: Ottica Blu.
1: Ottica Blu, a Empoli, via Pratignone 120, zona Ponzano. Ampio parcheggio.
2: Vintage. Janet, il suo cuore così non lo ha mai sentito. Leggero come un palloncino, può volare. Rosa in volo ci è andata davvero, con l'aereo che l'ha portata in Italia per l'intervento. Aria ma cantare. E quando sarà operato, potrà farlo a squarciagola.
3: Nel mondo ogni anno 1 milione di bambini nasce con il cuore malato e rischia la vita. Con il tuo aiuto possiamo operarli per renderli felici e sani. Salva la vita di un bambino. Dona ora al 45583.
4: 66 Vintage.

0: un'altra ora.
1: Non stop. 70 80 90.
2: Let's go. Sono le 20 e un minuto.
3: 66
4: vintage. 66
3: vintage.
5: Buonasera dalla redazione.
6: Grazie alla guerra con l'Iran, gli Stati Uniti sono diventati il maggiore esportatore di petrolio al mondo. Nelle ultime settimane, secondo i calcoli dell'agenzia Bloomberg, avrebbero infatti spedito all'estero 250 milioni di barili, diventando di fatto la principale ancora di salvezza a livello globale dopo la chiusura dello stretto di Hormuz. Con il boom causato dal blocco del Golfo Persico, gli Stati Uniti hanno superato anche l'Arabia Saudita. Il balzo delle esportazioni sta però mettendo sotto pressione le scorte americane di greggio, che sono scese al di sotto delle medie storiche e si starebbero esaurendo rapidamente. In picchiata però anche il consenso di Trump in patria. Il 66% degli americani non approva la sua gestione dello scontro con l'Iran.
5: La cronaca italiana: una ragazza di 24 anni è morta poche ore dopo aver partorito nell'ospedale di Torre Galli a Firenze. Il decesso è sopraggiunto a seguito di una grave emorragia postpartum. Il neonato invece è in buone condizioni. Sulla tragedia è stata aperta un'inchiesta.
6: Nuovi elementi continuano a tingere di giallo la posizione di Andrea Sempio nel delitto di Garlasco. Il 38enne è stato convocato il prossimo 6 maggio dai PM. La procura lo accusa di aver ucciso Chiara Poggi per motivi abietti a seguito del rifiuto del suo approccio sessuale. A intorbidire ulteriormente le acque alcune indiscrezioni. Secondo alcuni giornali, Sempio sarebbe l'autore di alcuni post shock sotto l'alias di Andreas, risalenti a quando l'uomo aveva tra i 18 e i 20 anni, in una chat in cui si fa riferimento all'ossessione verso una ragazza. Ma la difesa di Sempio smentisce si tratti di Chiara Poggi e non esclude di convocare la ragazza in questione come testimone.
5: Oggi 3 maggio è l'Overshoot Day dell'Italia. Il paese ha consumato le risorse naturali che è in grado di produrre in un anno intero, segnando anche un peggioramento con un anticipo di 3 giorni sul 2025. Ad annunciarlo è il WWF, secondo cui l'anticipo della data di 3 giorni è un segnale politico, economico e culturale. Significa che nonostante la crescente consapevolezza per le problematiche ambientali, la nostra impronta ecologica complessiva sta continuando a peggiorare. Oggi l'umanità consuma l'equivalente di circa 1,7 pianeti ogni anno.
6: La cronaca sportiva. Malore per Sir Alex Ferguson all'Old Trafford circa un'ora prima della partita di Premier League tra Manchester United e Liverpool. Lo storico manager dei Red Devils inizialmente è stato curato dai paramedici dello stadio e poi è stato portato in ambulanza in ospedale per precauzione dopo essersi sentito male. Secondo la BBC si è trattato di una misura precauzionale per l'84enne ex allenatore del Manchester United, che ha battuto il Liverpool per 3-2.
5: Il tennis in chiusura: Jannik Sinner vince il Madrid Open 2026 e scrive una nuova pagina nella storia di questo sport. Il successo per 6-1 6-2 dell'alto atesino contro Alexander Zverev sulla terra rossa del Manolo Santana permette infatti al numero uno al mondo di diventare il primo giocatore di sempre a conquistare 5 tornei consecutivi del Masters 1000. Si tratta di un dominio senza precedenti, mai riuscito in passato nemmeno a leggende come Roger Federer, Novak Djokovic e Rafa Nadal.
6: Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
3: 70, 80, 90, 100, 100% vintage,
0: 100 successi immortali.

0: Belsai Vintage Spot.
1: All'Osteria Montellori a Fucecchio è facile sentirsi a casa. Un ambiente curato e accogliente dove i piatti dello chef Pannullo interpretano la tradizione toscana con ingredienti selezionati a chilometro zero, anche senza glutine.
2: Pasta all'uovo, pesce fresco, carne selezionata, dolci e vini della fattoria Montellori ti conquisteranno al primo assaggio. Una location perfetta per cene aziendali o per un ritrovo in famiglia.
1: Osteria Montellori a Fucecchio, via Pistoiese 1, con ampio parcheggio privato. Chiuso il martedì. Prenota al 331 31 89 755 anche su WhatsApp.
0: Vintage.
3: A maggio fioriscono le occasioni. Da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino per tutto maggio hai le esclusive lenti Transitions gratis.
4: Sì, hai capito bene. Con l'acquisto di un occhiale da vista completo di montature e lenti, il trattamento fotocromatico Transitions è gratis, ma solo fino al 31 maggio.
3: Passa a trovarci e fai felici i tuoi occhi e il tuo portafoglio. Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, Viale Centofiori di fronte l'ASL. Aperti anche il lunedì.
0: Vintage.
1: Agricola festeggia la 20ª edizione. A Castel Fiorentino, nella zona sportiva di Viale Roosevelt, manifestazione sull'agricoltura e prodotti tipici agroalimentari.
5: Domenica 10 maggio, un'intera giornata da vivere all'aria aperta, con tante cose da vedere, fare, acquistare e assaggiare prodotti agroalimentari. Piante e fiori, macchine agricole, la fattoria degli animali, rievocazione di lavori di campagna, laboratori artigianali per grandi e piccini, spettacoli musicali, passeggiata alla scoperta delle erbe spontanee e commestibili, il pranzo contadino.
1: Un programma ricchissimo di iniziative. Agricola, domenica 10 maggio dalle 9 alle 20 a Castel Fiorentino, nella zona sportiva di Viale Roosevelt. L'ingresso è gratuito.
5: La manifestazione è promossa dall'Associazione Agricoltori e dal Comune di Castel Fiorentino. L'organizzazione è di Exponent.
0: Vintage.
6: Stringere, abbracciare, ma anche porgere, offrire, servire, dare appoggio, sorreggere, rincuorare, incoraggiare. Puoi conoscere, donare, sostenere. Pensa, quanti gesti puoi fare ogni giorno con le tue mani. Dai, per la festa della mamma, regala la Zalea della ricerca di AIRC, che sostiene gli studi sui tumori che colpiscono le donne. Il futuro della ricerca è nelle nostre mani. Ti aspettiamo in piazza domenica 10 maggio. Scopri dove su AIRC.it.
0: 66 Vintage.

0: 106.6 Vintage. Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un saluto cordiale da Cesare Martignon dalla redazione di Firenze Smart. In A1 direzione Bologna permangono code a tratti tra Firenze in Pruneta e località Aglio, con rallentamenti che proseguono anche tra il Bivio con la variante di Valico e la stessa Aglio per traffico intenso. In A1 ma in direzione Roma code a tratti tra Monte San Savino e Firenze Sud, in uscita Firenze Sud perché arriva da Bologna si segnala una coda. Sulla variante di Valico traffico rallentato in entrambe le direzioni verso Bologna tra il Bivio con la A1 e località Aglio, mentre verso Roma tra Badia e il Bivio con la A1. Sulla A11 in direzione Firenze code a tratti tra il Bivio con la A12 e Pistoia. In A12 in direzione Genova, coda a tratti tra l'accordo Lucca Viareggio e il Bivio con la A15. Infine sulla FIPD in direzione Firenze, traffico rallentato tra il Bivio con la diramazione per Pisa ed Empoli. Sulla Siena Firenze in direzione Firenze, coda tra San Casciano e Firenze in Pruneta. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze.
0: 66 Vintage Spot.
2: Riccardo, ma questo non è russare, è un terremoto!
3: Io dormo benissimo!
2: Ma alla promo del mese ci abbiamo pensato?
3: Certo! Col sistema letto Riccardo Corredi basta russare! La rete matrimoniale è a solo un euro!
2: Con l'acquisto di un materasso matrimoniale Linea Medical!
3: E poi ci sono offerte uniche sui fine serie per cambio linea materassi! Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare!
4: Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
0: Vintage.
5: Bellissima.
0: Ricchissima.
5: Empolissima.
6: Domenica 10 maggio dalle 8 alle 20 ritorna Empolissima.
7: Il grande mercato per le strade del centro vi aspetta per l'intera giornata con 85 banchi selezionati e negozi aperti.
6: Empolissima. Bellissima. Ricchissima. Domenica 10 maggio dalle 8 alle 20.
7: Organizzazione ANVA Confesercenti.
0: Vintage.
8: A maggio fioriscono le occasioni. Da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino per tutto maggio hai le esclusive lenti Transitions gratis.
9: Sì, hai capito bene. Con l'acquisto di un occhiale da vista completo di montature e lenti, il trattamento fotocromatico Transitions è gratis, ma solo fino al 31 maggio.
8: Passa a trovarci e fai felici i tuoi occhi e il tuo portafoglio. Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, Viale Centofiori di fronte l'ASL. Aperti anche il lunedì.
0: 66 Vintage.

0: 70-80-90 in tre ore di classici della dance.
1: Vintage Party,
0: la festa di 66 Vintage. Ogni venerdì ed ogni sabato alle 23.

0: 666 V. Resta con noi.
1: Sta per iniziare un'altra ora 70 80 90.
2: Non stop, stop.
3: Sono le 21 e 2 minuti.
2: 66 Vintage.
0: 66 Vintage.
4: Buonasera dalla redazione.
5: Grazie alla guerra con l'Iran, gli Stati Uniti sono diventati il maggiore esportatore di petrolio al mondo. Nelle ultime settimane, secondo i calcoli dell'agenzia Bloomberg, avrebbero infatti spedito all'estero 250 milioni di barili, diventando di fatto la principale ancora di salvezza a livello globale dopo la chiusura dello stretto di Hormuz. Con il boom causato dal blocco del Golfo Persico, gli Stati Uniti hanno superato anche l'Arabia Saudita. Il balzo delle esportazioni sta però mettendo sotto pressione le scorte americane di greggio, che sono scese al di sotto delle medie storiche e si starebbero esaurendo rapidamente. In picchiata però anche il consenso di Trump in patria. Il 66% degli americani non approva la sua gestione dello scontro con l'Iran.
4: La cronaca italiana: una ragazza di 24 anni è morta poche ore dopo aver partorito nell'ospedale di Torre Galli a Firenze. Il decesso è sopraggiunto a seguito di una grave emorragia postpartum. Il neonato invece è in buone condizioni. Sulla tragedia è stata aperta un'inchiesta.
5: Nuovi elementi continuano a tingere di giallo la posizione di Andrea Sempio nel delitto di Garlasco. Il 38enne è stato convocato il prossimo 6 maggio dai PM. La procura lo accusa di aver ucciso Chiara Poggi per motivi abietti a seguito del rifiuto del suo approccio sessuale. A intorbidire ulteriormente le acque alcune indiscrezioni. Secondo alcuni giornali, Sempio sarebbe l'autore di alcuni post shock sotto l'alias di Andreas, risalenti a quando l'uomo aveva tra i 18 e i 20 anni, in una chat in cui si fa riferimento all'ossessione verso una ragazza. Ma la difesa di Sempio smentisce si tratti di Chiara Poggi e non esclude di convocare la ragazza in questione come testimone.
4: Oggi 3 maggio è l'Overshoot Day dell'Italia. Il paese ha consumato le risorse naturali che è in grado di produrre in un anno intero, segnando anche un peggioramento con un anticipo di 3 giorni sul 2025. Ad annunciarlo il WWF, secondo cui l'anticipo della data di 3 giorni è un segnale politico, economico e culturale. Significa che nonostante la crescente consapevolezza per le problematiche ambientali, la nostra impronta ecologica complessiva sta continuando a peggiorare. Oggi l'umanità consuma l'equivalente di circa 1,7 pianeti ogni anno.
5: La cronaca sportiva. Malore per Sir Alex Ferguson all'Old Trafford circa un'ora prima della partita di Premier League tra Manchester United e Liverpool. Lo storico manager dei Red Devils inizialmente è stato curato dai paramedici dello stadio e poi è stato portato in ambulanza in ospedale per precauzione, dopo essersi sentito male. Secondo la BBC si è trattato di una misura precauzionale per l'84enne ex allenatore del Manchester United, che ha battuto il Liverpool per 3-2.
4: Il tennis in chiusura: Jannik Sinner vince il Madrid Open 2026 e scrive una nuova pagina nella storia di questo sport. Il successo per 6-1 6-2 dell'alto atesino contro Alexander Zverev sulla terra rossa del Manolo Santana permette infatti al numero uno al mondo di diventare il primo giocatore di sempre a conquistare 5 tornei consecutivi del Masters 1000. Si tratta di un dominio senza precedenti, ma è riuscito in passato nemmeno a leggende come Roger Federer, Novak Djokovic e Rafa Nadal.
5: Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
0: 70, 80, 90, 100, 100% vintage, 100 successi immortali.

0: 366 Vintage.
1: Suona così.
2: Suona così.
0: Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 666 Vita. Resta con noi.
1: Sta per iniziare un'altra ora 70-80-90.
2: Non stop, stop.
3: Sono le 21 e 59 minuti.
0: 66 Vintage. 66 Vintage.
4: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord peggiora al nord-ovest con piogge sparse in estensione in giornata Lombardia, ovest Emilia e la sera al Veneto occidentale. Temperature in calo, massime tra 17 e 22 gradi. Al centro nubi in aumento in Toscana, con qualche pioggia in intensificazione in serata. Tempo più soleggiato altrove, temperature stabili, massime tra 20 e 24 gradi. Al sud sole offuscato da velature e stratificazioni alte, più spesse in serata in Campania. Qualche pioggia in Sardegna, temperature stabili o in lieve rialzo, massime tra 20 e 25 gradi.
0: 80, 90, 100. 100% vintage.
1: 100 successi immortali. Successi.

suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: dalle 22 alle 23. Divine Vinyl.
1: DJ Brandon in the mix e Lori on the mic.
0: Musica, dance, anni 90. Messaggi dall'altrove, momenti da ricordare. Divini, vinili mixati dal DJ Brandon. In onda su 66 Vintage.
2: Oh my God.

0: 666 Vintage. Vintage al cinema, quotidiano di informazione cinematografica. Il re è tornato. Senti ogni nota.
1: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
0: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema. Vintage al cinema, quotidiano di informazione cinematografica. 66 Vintage. Resta con noi. Sta per iniziare un'altra ora. 70, 80, 90. Non stop, stop.
2: Sono le 22:58.
0: 66 Vintage. 66 Vintage.
3: Buonasera dalla redazione.
4: Grazie alla guerra con l'Iran, gli Stati Uniti sono diventati il maggiore esportatore di petrolio al mondo. Nelle ultime settimane, secondo i calcoli dell'agenzia Bloomberg, avrebbero infatti spedito all'estero 250 milioni di barili, diventando di fatto la principale ancora di salvezza a livello globale dopo la chiusura dello stretto di Hormuz. Con il boom causato dal blocco del Golfo Persico, gli Stati Uniti hanno superato anche l'Arabia Saudita. Il balzo delle esportazioni sta però mettendo sotto pressione le scorte americane di greggio, che sono scese al di sotto delle medie storiche e si starebbero esaurendo rapidamente. In picchiata però anche il consenso di Trump in patria. Il 66% degli americani non approva la sua gestione dello scontro con l'Iran.
3: La cronaca italiana: una ragazza di 24 anni è morta poche ore dopo aver partorito nell'ospedale di Torre Galli a Firenze. Il decesso è sopraggiunto a seguito di una grave emorragia postpartum. Il neonato invece è in buone condizioni. Sulla tragedia è stata aperta un'inchiesta.
4: Nuovi elementi continuano a tingere di giallo la posizione di Andrea Sempio nel delitto di Garlasco. Il 38enne è stato convocato il prossimo 6 maggio dai PM. La procura lo accusa di aver ucciso Chiara Poggi per motivi abietti a seguito del rifiuto del suo approccio sessuale. A intorbidire ulteriormente le acque alcune indiscrezioni. Secondo alcuni giornali, Sempio sarebbe l'autore di alcuni post shock sotto l'alias di Andreas, risalenti a quando l'uomo aveva tra i 18 e i 20 anni, in una chat in cui si fa riferimento all'ossessione verso una ragazza. Ma la difesa di Sempio smentisce si tratti di Chiara Poggi e non esclude di convocare la ragazza in questione come testimone.
3: Oggi 3 maggio è l'Overshoot Day dell'Italia. Il paese ha consumato le risorse naturali che è in grado di produrre in un anno intero, segnando anche un peggioramento con un anticipo di 3 giorni sul 2025. Ad annunciarlo è il WWF, secondo cui l'anticipo della data di 3 giorni è un segnale politico, economico e culturale. Significa che nonostante la crescente consapevolezza per le problematiche ambientali, la nostra impronta ecologica complessiva sta continuando a peggiorare. Oggi l'umanità consuma l'equivalente di circa 1,7 pianeti ogni anno.
4: La cronaca sportiva. Malore per Sir Alex Ferguson all'Old Trafford circa un'ora prima della partita di Premier League tra Manchester United e Liverpool. Lo storico manager dei Red Devils inizialmente è stato curato dai paramedici dello stadio e poi è stato portato in ambulanza in ospedale per precauzione dopo essersi sentito male. Secondo la BBC si è trattato di una misura precauzionale per l'84enne ex allenatore del Manchester United, che ha battuto il Liverpool per 3-2.
3: Il tennis in chiusura: Jannik Sinner vince il Madrid Open 2026 e scrive una nuova pagina nella storia di questo sport. Il successo per 6-1 6-2 dell'alto atesino contro Alexander Zverev sulla terra rossa del Manolo Santana permette infatti al numero uno al mondo di diventare il primo giocatore di sempre a conquistare 5 tornei consecutivi del Masters 1000. Si tratta di un dominio senza precedenti, mai riuscito in passato nemmeno a leggende come Roger Federer, Novak Djokovic e Rafa Nadal.
4: Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
0: 70, 80, 90 non stop.
5: No, non stop.
0: Questa è 66 Vintage.

suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
0: Play everywhere. Play everywhere. Tramite la nostra app gratuita per qualsiasi dispositivo. Vai nel tuo store e cerca Radio 66 Vintage.

suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
0: Play everywhere. Play everywhere. In streaming sul nostro sito www.66vintage.it.

0: 8 e 57 minuti.
1: 66 Vintage.
2: 66 Vintage. Vintage al cinema. Quotidiano di informazione cinematografica.
3: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
4: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
5: Qual è il piano?
6: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
3: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
7: Troverò io la marmotta.
3: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
8: Il re è tornato. Senti ogni nota.
9: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
8: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
2: Vintage al cinema. Quotidiano di informazione cinematografica.